0: ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

back to track.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un attimo, con calma, perché noi la domenica non siamo psicologicamente pronti per dirvi che sono le 6, forse nemmeno voi per sentirvelo dire, ma questo è tutto un dettaglio che fa parte di una cosina che si chiama Rock Morning Weekend Edition e che appunto alle 6 comincia ogni venerdì, sabato e domenica con Lau e con Juliet.
2: Buongiorno e va avanti fino alle 10. Tra l'altro io questa mattina mi sono svegliata e mi sono alzata da letto per venire qui soltanto per un motivo, sappilo. Ovvero sapere come è andata a finire la vendita della tua mascherina.
1: Tu la sai. Io non sapevo niente. Tu stavi ascoltando quei due farabutti?
2: Io ho spento la radio nel momento in cui hanno lanciato la vendita della mascherina e ho detto ok, domani ne vedremo delle belle. Quindi questo è il mood con cui cominciamo questo Rock Morning Weekend Edition, anche così con i prodigi.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia lancia un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri perché lascino Kiev. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation. Abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili, replica Zelensky.
0: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. Nella serata l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti per la casa.
1: Veniamo in Italia con la cronaca, tragedia ad una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in grave condizioni.
0: Apriamo la pagina sportiva con i motori, la Formula 1. Oggi Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà invece dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto.
1: Per il motomondiale oggi alle 7 ora italiana, il via al GP di Monteggi della MotoGP. Lo spagnolo Martin partirà dalla pole position. Ieri Marc Marquez ha vinto la gara sprint.
0: Il tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato il campione azzurro sui social. L'altoatesino è fuori dalle competizioni da metà luglio, dal trionfo per la seconda volta di fila a Wimbledon.
1: E per gli sci, Sofia Goggia parla dopo il virus che l'ha colpita durante gli allenamenti in Argentina. La sciatrice bergamasca ha detto ai microfoni di Sky Sport di aver preso un virus poco comune. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Sono attese condizioni di bel tempo per la giornata di domenica da nord a sud, con cieli sereni o poco velati per la persistenza di un campo di alta pressione. Le temperature massime continueranno a mantenersi al di sopra della media del periodo, soprattutto sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La nostra mattina inizia con calma, ma non troppo, perché lo avete sentito anche a livello musicale. Il nostro Rock Morning Weekend Edition è partito bello spedito, ma ci sono subito tutte delle rubriche. Per esempio, la prima è il What the Fuck. Quanti ne abbiamo oggi? Veramente tanti, ma bisogna essere precisi e aspettare la sigletta, anche se in realtà i nostri sfrecciati hanno già iniziato a scrivere anche al 366-663-4466, che è il numeretto che ci tiene sempre tutti uniti, tutti assieme, che ci permette di comunicare, anche perché di numeri, come al solito io dico, ne diamo sempre parecchi. L'altro è il 258 del digitale terrestre.
1: Oltre a quelli che diamo noi, veramente, stando qui con la nostra testa. Seconda ora poi tocca sempre al momento dell'attualità, parleremo, poi ci sarà il momento delle dediche richieste, tornerà il momento anche per i nostri ospiti, essendo domenica, per parlare di finanza con la nostra Pecunia, mi torna anche l'appuntamento con What a Story. Quindi la domenica del Rock Morning Weekend Edition ruota attorno a queste cosucce che, se vi interessano, insomma, potete stare con noi fino alle 10, se vi interessa, se no, ciao, spegnete, arrivederci.
0: Perfetto, grazie. Le premesse ci sono tutte, e la cosa l'abbiamo apparecchiata. No, in realtà in tutto questo, sai, uno dice, vabbè, what the fuck e tutto il resto, ma Lau anticipava il fatto che io ieri abbia fatto una bella figura... in diretta nazionale, perché giustamente quei due simpaticoni dei nostri colleghi, sai, quando tu gli scrivi e dici guarda, io già lo sapevo come andava a finire perché me lo immaginavo, ma quando ti dimentichi la mascherina dei denti in studio, in qualche modo devi evitare che te la buttino.
1: No, ma più che altro poi la cosa che non capivano è che non era una mascherina per tipo apparecchio per i denti, fondamentalmente. Però vaglielo a spiegare. No, l'hanno venduta come una mascherina tipo apparecchio per i denti che tu tra una settimana avresti cambiato, per cui l'hanno generosamente messa in vendita ai nostri ascoltatori, capito? Tanto a Juliet non servirà più tra una settimana.
0: A posto.
1: A posto
0: ma
1: così,
0: per i big money si fa tutto,
1: Ma capito, sì.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 6:18, Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
3: Noi ve l'abbiamo detto, poi non dite che non lo sapevate. Se neanche questo vi va bene, e allora però... Perché? Perché no. Non ci what parte questo what the fuck con l'impeto che vorremmo noi?
2: No, perché è così. Allora, se vogliamo partire bene, noi what the fuck li dobbiamo lanciare alla tecnologia. Sì. Lo
4: what
2: sappiamo,
4: the fuck!
2: Oh, ecco. 366-663-4466 per sfogarvi.

0: come dite voi giustamente, per svegliarsi gli AC/DC sono perfetti, una bella botta di adrenalina. Giusto, così, anche perché le botte altrimenti le tirate voi, sono le capocciate che date al muro nel momento in cui lanciate anche dei what the fuck al 366-663-4466. Però io anticiperei con uno mio, che in questo caso riguarda il mondo cucina. Perché lo sai che io ogni tanto ci tento, ma non ci riesco. O comunque...
1: Non è vero.
0: Sforno cose per la via intera. Di solito questo è il mio problema. Ieri è successo per l'ennesima volta, nel senso che io leggo una ricetta banalissimamente e dico, vabbè, nelle polpette di lenticchie cosa ci dovrai mai mettere? Lenticchie, qualcosa.
1: Le lenticchie.
0: Non è che io abbia guardato le quantità, quindi ho preso un sacchettino intero.

0: meno bisogno di fare colazione.
1: Beh, sai com'è.
0: Un abbraccio a tutti, sfrecciati.
1: Ma poi dipende sempre a che ora hai cenato, perché ecco, anche la sottoscritta ieri sera è andata a cena fuori, però per fortuna mi sono messa a letto che avevo quel leggero langurino che mi ha permesso di prendere i miei biscottucci stamattina a colazione.
2: È quello importante, signora mia, perché sì, poi dopo mia. Una certa il cinghiale sullo stomaco si fa sentire. Però anche tu, non dire che il cibo poi è il Valpolicella.

0: Follow me in Muse, what the fuck a tutti voi che continuate a mandarci queste foto di gatti bellissimi, carinissimi al 366-634-466, di cui ovviamente io e Juliet poi parliamo, e io continuo ad alimentare il mio feed di Instagram, cioè il mio algoritmo ormai risponde così, praticamente gatti su gatti su gatti, io basta, non ce la faccio più, apro Instagram e vedo gatti, per colpa vostra, per colpa tua,
1: sì.
0: Possiamo dirlo, ecco, what the fuck.
1: Ma adesso penso di aver ulteriormente peggiorato la situazione, perché stavo anche raccontando l'ennesimo what the fuck, cioè lasci il quadrupede dai nonni perché così lo portano loro dalla veterinaria e tutto il resto, visto che sai, in orario mattutino noi siamo qua, e certo, scopri che il piccolo fetente ha una gestione a livello emotivo psicologico tutta sua della casa, quindi quando resta da solo con mia mamma, con la nonna, lui si comporta come un angioletto, il gatto perfetto, quello che ti fa venire voglia di prenderne altri quattro, evidentemente quando

0: vede ritornare qua, capisce che quello è lo scemo del villaggio che gli concede tutto e inizia a fare il diavolo a quattro. Cioè, tu capisci questi quadrupedi che ci tengono in pugno?
1: Sì, sì, sì, come no, lo stesso fa Fulvio ovviamente, lui però perché aspetta il suo padrone a casa, quindi si mette davanti la porta, finché ci sono io durante il giorno gioca con i pezzettini di latta, l'abbiamo detto ieri, fa casino e va bene, quando si tratta di andare a dormire io sono da sola, col cavolo che viene con me a mettersi al calduccio nella mia stanza, quello si mette davanti la porta, si piazza là finché non arriva il suo padrone, se non arriva per tutta la notte perché magari è partito, lui pure il giorno dopo sta lì, capito? E non va bene però, e dai, io gli do da mangiare.
0: Effettivamente dici
1: un minimo di gratitudine.
0: Ingrato che non sei altro. Ah, però vabbè, vedi che ingrati anche i nostri sprecciati, perché poi uno dice, ma sai, mi manca il mio quadrupede. Pam, che loro ti mandano le foto dei loro quadrupedi. Non le vogliamo, altrimenti qua parte la valle di lacrime.
1: Mamma mia, continuate con i vostri WTF 366-6634-466. Intanto Dirty Honey, lights out.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6.35 sfrecciati, what the fuck, a pioggia al 366-63-4466 e ce ne sono tanti, legati soprattutto anche al freschino, al tempo che cambia, ci può stare, posso dire. Ho riscontrato anche io stamattina soprattutto un calo delle temperature, perché quando apri la finestra

0: apri la porta di casa e dici che brividino, what the fuck.
1: Ti sei coperta, signora?
0: Sì, la gola soprattutto. Siamo coperte?
1: Soprattutto sì. La gola, soprattutto la cervicale, quella va coperta bene. Ma invece, a proposito di vestiti, what the fuck a me stamattina, che ho messo un pezzo di outfit ieri sera, non ho cambiato la cintura, mi sono buttata la prima maglietta nera che avevo addosso e l'abbinamento mi fa schifo, no. What the fuck.

0: What the fuck che arrivano al 366-6344-66. Qualcuno ce lo lancia direttamente a noi. Ma che state dicendo what the fuck a tutti che dicono che è freddo? Perché a voi piace stare a 40 gradi all'ombra. Quindi adesso arrangiatevi what the fuck, capito? Non ti puoi lamentare. Non ci si può nemmeno lamentare del freddino che sentiamo la mattina. What the fuck, diciamo, vorrei stare sotto le coperte al calduccio col cane vicino che mi scalda anziché venire qua e lanciare what the fuck. E invece ci siamo.
1: No, ma invece il mio di what the fuck è semplicemente pratico, perché appena ci sono stati i primi freddi quei giorni di settembre dove un attimo ha piovuto, io ho sfornato, come dicevamo prima, per tutta la via zuppette e quant'altro che ho congelato, solo che uno spera di consumarle, sai, almeno, che ne so, una settimana, la tieni lì, almeno poi svuoti il freezer pian pianino, ma se tornano a fare 8 miliardi di gradi va da sé che la zuppetta non ti viene voglia di mangiarla, signora mia. E rimane lì a languire nel tuo freezer, solo che poi ti mancano i contenitorini, ti mancano i Tupperware. Dice, se non scongelo più niente, cioè qui mi si è incasinato il giro, l'organizzazione dei contenitorini. E questo è il mio what the fuck.
0: Ok, se vuoi puoi venire a casa mia, perché ho tutti i what the fuck, ho tutti i contenitori che ho collezionato di mia madre, che lancia lei a sua volta what the fuck a me, perché ogni volta che vado a casa sua prendo il cibo, prendo i contenitori, li porto a casa e io ho un cassetto pieno zeppo di contenitori, quindi se vuoi io li dispenso così come se niente fosse, te lo regalo.
1: Mamma mia, che gentilezza.
0: Paghi giusto il viaggio per venire giù, i contenitori sono gratis.
1: Fantastico.
0: Quindi ti conviene, non lo so.
1: Ma io non so se invece ci convenga provare al buio questo, vediamo.
0: Non lo so.
2: Buongiorno, what the fuck a tutti. Io ho dovuto dormire con le finestre aperte. Stanotte facciamo quando si sono ancora.
0: Ok.
1: Ha dovuto dormire con le finestre aperte.
0: Vabbè, c'era un what the fuck di mezzo. Avrà avuto freddo pure lui, questo è poco ma sicuro.

0: Radio Freccia.
1: A different kind of happiness in Nothing But Thieves alle 6.51 quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Si resta proprio in ambito nostro, musicale, rock, perché a quanto pare si è riaccesa una faida mai del tutto sopita, ci verrebbe da dire, tra Phil Collins e Paul McCartney, perché allora tra i due c'erano stati degli screzi, ma già nel 2002, andiamo indietro ormai di 20 anni, per una battuta a quanto pare poco simpatica di Paul McCartney. Però adesso Phil Collins è tornato alla carica perché ha detto che nella riedizione del documentario The Beatles Anthology è come se fosse stata volutamente eliminata la sua cover di Tomorrow Never Knows, e lui dice: ma forse non piaceva a Paul. What the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le sette sfrecciati, buona domenica da Lauda, Juliet, da tutti i nostri sfrecciati che ci ascoltano quando fanno le cose più disparate. Però ci sono anche alcuni che mi devono spiegare come fanno, perché qualcuno ci dice ragazzi, sto correndo, mi fermo a ogni canzone, comunque adesso fantastico i Queen. Allora, stai correndo o ti fermi a ogni canzone? No, perché questa attività sportiva forse potrei arrivare a farla anche io, che notoriamente sono spompa.
2: Non lo so, infatti, non ho capito se la fomentiamo con i pezzi che passiamo, tipo i Linkin Park, tipo i Queen, eccetera, eccetera, però ha bisogno di fermarsi per riprendersi, sai, dice ok, bello ascoltare i Queen, però ogni volta che li ascolto mi emoziono così tanto che devo fermarmi dalla corsa. Forse questa potrebbe essere una mini interpretazione, se vogliamo, però allora, non lo so, insomma, non ci fidiamo di me.

0: 7:03, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La Russia lancia un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri perché lascino Kiev. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation. Abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili, replica Zelensky.
1: In Spagna intanto continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. I migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza. Tensione con gli attivisti.
0: Veniamo in Italia, dove il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.
1: La cronaca, tragedia, una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minorenne avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore, ma non sarebbe in gravi condizioni.
0: Andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes con Charles Leclerc quarto.
1: Il motomondiale oggi alle 7 ora italiana, il via il Gran Premio del Giappone classe MotoGP. A Motegi lo spagnolo Jorge Martin su Aprilia partirà dalla pole position. Ieri invece Marquez con la Ducati ha vinto la gara sprint. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Sono attese condizioni di bel tempo per la giornata di domenica da nord a sud, con cieli sereni o poco velati per la persistenza di un campo di alta

pressione. Le temperature massime continueranno a mantenersi al di sopra della media del periodo, soprattutto sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Vedi, noi dando per scontato che la domenica siamo sempre qua, ci siamo dimenticati una cosa, perché abbiamo detto buona domenica, abbiamo guardato il calendario, 4 di ottobre, ci siamo perse un dettaglio che però forse come noi se lo sono persi anche altri, cioè che da quest'anno è tornata festa nazionale San Francesco, quindi oggi è ufficialmente giorno festivo, anche se in realtà non ce ne accorgiamo molto, dicevamo, perché cade di domenica come prima reintroduzione. Era dal 77 che era stato abolito, l'anno scorso è stato reintrodotto come giorno festivo.
1: Esatto, quindi 800 anni, e non è un caso appunto che è stato fatto ripartire proprio oggi, dopo 800 anni dall'anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta nel 1226. E quindi praticamente che cosa succederà da oggi poi nei prossimi anni? Che praticamente trattandosi di una festività nazionale adesso a tutti gli effetti, scuole e uffici pubblici resteranno chiusi, mentre musei e luoghi di cultura rimangono aperti per cittadini e turisti.
0: È interessante anche, capito? Perché uno può godere di questa giornata visitando qualcosa, ci sono tante ricorrenze, si sa, perché nel senso, non fosse altro che San Francesco è patrono d'Italia, per cui non solo per i credenti ma anche

0: come figura, perché tanti adesso la stanno rivalutando alla luce anche dell'essere atei più totali, come qualcuno che già aveva intuito l'importanza del rispetto dell'ambiente. Ecco, questo è qualcosa che forse è trasversale a prescindere dal credo religioso, assieme a Santa Chiara. Poi dicevamo, a livello di introduzione, dismissione della ricorrenza e la festività e quant'altro, beh, comunque posso dire, ce la portiamo a casa e ce la teniamo, anche se magari a noi personalmente non tocca.
1: No, no, certo, anche perché io non lo sapevo che comunque fino a 50 anni fa, più o meno, se non sbaglio, era comunque una festa nazionale che poi è stata cancellata, quindi sono rimasta sorpresa anche da questa decisione, presa comunque decisione comunque a votazione unanime in Parlamento, non lo sapevo.

0: Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:16 sfrecciati, domenica mattina si parla comunque di attualità nel nostro Rock Morning Weekend Edition e andiamo a toccare un tasto che è quello della giornata contro lo spreco alimentare. 29 settembre, lo sapete, molto spesso in concomitanza con queste giornate escono anche una serie di report, di statistiche, di indagini che ci dicono che purtroppo, anche se come italiani siamo tendenzialmente molto attenti all'alimentazione, ecco, sullo spreco alimentare possiamo fare ancora meglio, perché continuiamo a cestinare buona parte di quello che acquistiamo. Ne parliamo con voi, 366 663 4466.

0: 29 settembre, giornata contro lo spreco alimentare. La domanda che ci facciamo tutti è come siamo messi in Italia, che forse è la considerazione che ci tocca più da vicino. Non particolarmente bene, perché ogni settimana in media sprechiamo 550 grammi di cibo a persona, quindi mezzo chilo. Se moltiplichiamo per una famiglia di 4, si tratta di 2 chili di cibo buttato a settimana. E siamo messi peggio rispetto ad altri stati europei, come Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, rispetto ai quali invece, per esempio, facciamo meglio a livello di raccolta differenziata. Quindi il senso civico non è che ci manchi, bisogna capire dov'è la falla nel sistema.
1: Esatto, che poi questo spreco ovviamente è un problema per diverse cose, è un problema per noi perché comunque spendiamo più soldi di quanto dovremmo, dati alla mano circa 7,3 miliardi di euro all'anno in Italia sono i soldi spesi per il cibo. È un problema per l'ambiente, lo dicevamo anche per un discorso di raccolta differenziata, perché a livello europeo lo spreco alimentare rappresenta ben il 16% delle emissioni dell'industria alimentare europea, e infine è un problema economico, perché in questo modo il sistema è incentivato a produrre più cibo di quanto serva effettivamente. Quindi tutte queste cose ci mettono all'allerta e ci fanno capire cosa possiamo fare noi in primis per evitare questo. Insomma, lo potremo vedere insieme.
0: Esatto,
1: no?
0: La domanda che noi giriamo ai nostri sprecciati, cioè come siete messi voi in casa con il vostro frigorifero rispetto a questo tema? C'è anche chi ci scrive al 366-663-4466: con la crisi economica in atto ultimamente credo che lo spreco alimentare si sia ridotto notevolmente. Può essere, nel senso che, visto che si diceva è anche un problema dal punto di vista economico, si fa più attenzione, perché oltre a dispiacerti e dire caspita sono risorse che vengono buttate, sono anche soldi.

0: spreco alimentare, come risolverlo? È quello su cui ci stiamo interrogando assieme a voi stamattina, soprattutto anche fuori onda ragionavamo sul come gestire il frigorifero, cioè quando magari uno è single, quando subentra qualcuno in coppia, quando addirittura si diventa famiglia, perché lì anche i gusti si ampliano, si comprano magari più cose, è difficile prevedere il consumo vero ed effettivo. Ecco perché tra le varie buone pratiche c'è anche questa: smettere di dimenticarci frutta e verdura in frigo, perché dopo una settimana ovviamente la troviamo che non è più fresca come prima e l'istinto è proprio quello di scartarla. Comprare il necessario, non facendoci attirare dalle offerte. Se una cosa sappiamo che non rientra nei gusti della famiglia, lasciamola sullo scaffale. Altro consiglio: stare attenti alla giusta conservazione degli alimenti, per cui per esempio mettere le banane vicino alla frutta e alla verdura in frigo le fa maturare più in fretta. Occhio, perché altrimenti vi trovate con un casco di banane da buttare.
1: Esatto, oppure ci consigliano anche di pianificare meglio i nostri pasti, oppure utilizzare maggiormente i prodotti surgelati. Ecco, riguardo i prodotti surgelati, tantissimi pensano che surgelare un prodotto lo faccia perdere di qualità, possano perdere le proprietà del cibo, e invece viene consigliato, proprio perché comunque surgelare un determinato cibo fa mantenere le stesse proprietà di esso, quindi è un modo per allontanare gli sprechi. Al 366-6344-66 per esempio Elena ci scrive: io non butto nulla, la spesa la faccio calcolando proprio il fatto di non prendere più cose di quelle di cui necessito. Peccato che a quanto pare ci siano così tanti spreconi. Ecco, insomma, fa anche una critica rispetto a quello che magari percepisce attorno a sé o all'interno della propria famiglia, al di fuori del contesto familiare.
0: Eh sì, poi c'è anche Giordano da Bulgaro, ci scrive: non è il cittadino a sprecare il cibo, ma la grande distribuzione che ordina più merce di quanto occorre per paura di rimanere senza. È vero, nel senso che quello pesa tanto, ma se ognuno fa la sua parte, già forse si risolve qualcosa.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, continuiamo a parlare di spreco alimentare con voi al 366-6344-66. Ci arrivano anche dei consigli di servizi, in questo caso siti in Nord Italia. Per esempio Marta ci scrive: per chi vive nelle province di Milano, Pavia e Monza, consiglio un servizio che azzera gli sprechi consegnando tutti gli ingredienti già puliti, tagliati e porzionati in contenitori compostabili. Quando parlavamo appunto di soluzioni per evitare gli sprechi, anche da parte comunque di chi organizza, da parte non solo di consumatori, no?
2: Esatto, questa può essere una soluzione. Poi ci sono anche tante app che permettono di evitare lo spreco della ristorazione, per esempio, o dei grandi supermercati. You know, you drive me up a wall, the way you make good.

0: parlando di spreco alimentare, tanti messaggi ci arrivano al 366-663-4466, da un lato con soluzioni casalinghe, antispreco, ci sono tutta una serie di ricette. Stefano dalla provincia di Bologna ci dice, per esempio, per i dolci con le banane molto mature, ci sono tante ricette, basta cercare anche in internet e si trovano. Dall'altro lato un po' di denunce di mala gestione, per esempio Lorenzo ci dice, io faccio parte della Caritas e la grande distribuzione ci dà i latticini il giorno che scadono in grande quantità, come dire, poi è difficile se non impossibile redistribuirli anche a chi potrebbe servire.
1: Esatto, anche Serena per esempio ci scrive, avete mai visto lo spreco delle mense scolastiche e aziendali? Roba da accapponare la pelle, questo è vero, c'è da dirlo. Invece Vincenzo ci dice, il consumismo ci ha abituato a buttare quello che non ci serve perché tanto possiamo. In casa mia si combatte questa logica e abbiamo soltanto quello che ci serve e se ne abbiamo di più lo usiamo fino alla fine. Per questo il pane duro per esempio diventa pan grattato, quindi come per esempio il nostro sfrecciato con le banane in frigo, anche il pane può diventare qualcos'altro di utile.
0: Anch'io probabilmente dovrò fare dei pancakes e li farò vegetali, quindi con una banana un po' troppo matura. Poi è facile, dicevamo anche fuori onda, magari quando sei da solo compri lo stretto necessario, sai quali sono i tuoi gusti, sai più o meno quando mangerai a casa, quindi lo spreco è veramente inesistente. Diventa più complicato all'aumentare del numero dei componenti della famiglia o in base alle diete, però Marco ci dice, nel mio piccolo è un problema molto limitato, nel senso che io faccio anche un'alimentazione chetogenica da 5 anni, quindi un pasto al giorno, raramente due, quello che prendo lo uso, frutta e verdura sempre e solo quella di stagione, perché lui dice anche a livello del fisico fa male al nostro corpo mangiare cose che non sono di stagione. E poi lui dice, comunque dettaglio, il surgelare non è quello che mantiene intatta la proprietà dei cibi, ma è abbattere a temperature basse, quindi tanti ci stanno dicendo, se avessimo a casa anche l'abbattitore, tanto di meglio.

0: spreco alimentare. Ne parliamo con voi al 366-663-4466, da un lato delle buone pratiche dei cittadini, dall'altro lato il reminder del sì, ma i cittadini non possono fare tutto, cioè c'è anche molto spreco, si diceva, ristoranti, mense, grande distribuzione. Dall'altro lato anche dei messaggi che ci arrivano, alcuni non si sentono sempre interamente bene, che dicono è utopia, queste cose non si possono fare, sostanzialmente sono legate a un'ideologia politica. A me viene una domanda, cioè nel senso, lasciando stare il lato ambientalista della faccenda, lasciando stare il fatto del, giustamente si pensa anche a chi magari non riesce a riempirlo il frigorifero, ma io credo che a nessuno faccia piacere vedere soldi, perché comunque cibo è soldi, che si volatilizzano perché si è avuta poca cura del frigo.
1: Esatto, proprio se andiamo a vedere, a puntare il dito verso il lato più egoista della faccenda, proprio se vogliamo vedere quello. Però poi qualcuno prima parlava anche di abbattitori, no? Per conservare meglio il cibo, eccetera, eccetera. E qualcuno ci scrive: Marco, noi abbiamo un abbattitore con cui surgeliamo i piatti appena cucinati e poi li ritroviamo buoni come il primo giorno. Quindi nel nostro frigo il buttiamolo via non esiste più da quando abbiamo questo abbattitore. Però io mi stavo facendo una piccola ricerca, perché effettivamente io, quando si parla di abbattitori, penso ai ristoranti giapponesi, al sushi, eccetera eccetera, e ho visto che comunque i costi sono molto elevati, quindi anche quello sì, va bene, ma non tutti se lo possono permettere, costi che vanno dai 1000 ai 3000 euro se non
0: esatto, anche a livello di spazio, perché banalmente è un ulteriore elettrodomestico che verrebbe aggiunto. Poi bisogna anche dire che adesso ci sono dei freezer, dei frigoriferi che hanno degli scomparti con temperature diversificate. Alcuni dicono che arrivano a essere come gli abbattitori, in realtà non è tanto la temperatura di conservazione, ma la rapidità con cui questa temperatura viene raggiunta. Però al netto di quello, forse già iniziare a congelare al posto che buttare potrebbe non essere male.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.51, chiudiamo con il messaggio di Chiara che ci scrive: lavoro in una scuola dell'infanzia, non avete idea dello spreco di cibo che vedo tutti i giorni, a partire dalla frutta che danno ai bambini. Invece per quanto riguarda il pane, prima i bambini a pranzo lo potevano mangiarlo, dopo anche a merenda, ma da un po' di tempo ci hanno vietato di somministrarglielo al di fuori del pranzo, semplicemente perché non è previsto il pane a merenda, se per sbaglio il bambino soffoca, passate i guai, ci dicono. Quindi quel pane viene buttato senza un reale motivo e questa cosa ci fa spezzare il cuore.
2: Eh sì, effettivamente è vero, questa è una testimonianza che ne ricalca molte altre, cioè adesso per tutta una questione di tutela, igiene, norme a livello alimentare, lo spreco è aumentato, si può riciclare con molta più difficoltà.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati, momento del caffettino qui nei nostri studi, ma yes, magari anche nelle vostre case oppure nei vostri bar di fiducia. Noi ve lo ricordiamo sempre, non è che sia qualcosa di vietato dalla legge. Se entrate in un bar e vedete che c'è un televisore e non è sintonizzato su Radio Freccia, mannaggia a lui, prendete il telecomando 258 del digitale terrestre, lo chiedete cortesemente, fate un suggerimento, gli dici: guarda che ti miglioriamo la clientela.
2: Ecco, infatti. Comunque, terza ora di questo Rock Morning Weekend Edition, tra pochissimo non dimentichiamocelo, non facciamo come ieri, arriva, torna il momento ricerchina, ecco, perché noi dobbiamo dare spazio alla scienza. Se non lo diamo in questo programma, dove altro lo ritroviamo poi? Ecco, contenuti veramente, cioè, di alto spessore, lo sappiamo.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La Russia lancia un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri perché lascino Kiev. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation. Abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili, replica Zelensky.
1: Intanto in Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. I migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. Nella serata di ieri l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti.
0: Veniamo in Italia, dove il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava le piste del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.
1: La cronaca, tragedia, una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia, un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore, ma non sarebbe in gravi condizioni.
0: Andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes con Charles Leclerc quarto.
1: Il motomondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone classe MotoGP. Sul circuito di Motegi il pilota della Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini con la KTM. È tutto, le news. Il meteo.
2: Meteo. Una buona giornata da Vanessa Minotti. Sono attese condizioni di bel tempo per la giornata di domenica da nord a sud, con cieli sereni o poco velati per la persistenza di un campo di alta pressione. Le temperature massime continueranno a mantenersi al di sopra della media del periodo, soprattutto sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: say my sweetheart, yeah, it's rock and roll.
1: Rock and Roller, i Calio qua nel nostro Rock Morning Weekend Edition, quando in realtà si parla di ricerchine perché andiamo a dare lavoro a un po' di ricercatori sfaccendati. Certo. Poi io direi che in seconda battuta diamo lavoro anche un po' di psicologi, perché? Perché semplicemente quando si parla di famiglia e la ricerchina va a puntare su quello, è là che escono i traumi.
2: Esatto, perché qui ci dicono che avere una sorella migliora la vita. Praticamente dicono in particolare che le sorelle ti aiutano a sviluppare competenze sociali quali la comunicazione, l'arte della negoziazione e del compromesso, e quindi perfino questo conflitto che sappiamo insomma si crea tra fratelli o sorelle, per quanto marginale, può incentivare uno sviluppo sano. E queste sono proprio le parole di questi ricercatori, da dove vengono questi? Dalla Young University.
1: Ah, ecco, perfetto. Beh,
2: capito?
1: Sì.
2: Cioè, si sono mossi direttamente da lì, per dirci questo, che la sorella ci salva la vita.
1: Adesso poi io non voglio scendere nello specifico delle famiglie di tutti i nostri sfrecciati, perché poi sai, perché le sorelle sì e i fratelli no, ma basta una, ne servono due, e vabbè, ma chi ha una cugina che vale come una sorella non ci interessa.
2: No, infatti nemmeno i migliori amici che dicono quella è come una sorella per me, no, soltanto le sorelle di sangue, quindi basta, ci fermiamo lì, soltanto quello.
1: Anche perché forse tanti ti dicono bastano e avanzano visti i danni che possono fare. Quello che non ci hanno specificato in realtà è un altro dettaglio, perché
2: vai, prego.
1: La figlia unica, queste cose le noto, cioè se mi devi dare delle info, sì, me le devi dare precise. Ma sorella maggiore, minore, uguale?
2: Io per esempio, ecco, sono sorella minore di 3.
1: Vedi?
2: Però bisognerebbe chiedere ai nostri sfrecciati, perché ecco, per quanto mi riguarda, sai, succedono quelle cose per cui si entra in conflitto con le sorelle.

0: però essendo la più piccola il conflitto si crea più che altro tra loro che sono coetanee, quindi magari anche l'età forse potrebbe essere qualcosa che fa dipendere.
1: Vedi, fa acqua da tutte le parti, anche questa ricerchina.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: 8:16 sfrecciati nella nostra mattina, qualche appuntamento fisso ce l'abbiamo, ma non per voi, semplicemente per raccapezzarci noi in mezzo a tutto quello che succede, e uno si chiama proprio così: dediche e richieste.
4: Prego.
3: Eccola.

adesso. Parte. Sì, e ci agevolano gentilmente l'RVM. Dai questa fisarmonica. (66) 663 4466 è il numero per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi, ma nemmeno a voi stessi. Date un nome, non un cognome, a chi volete dedicare una canzone. Intanto arrivano le Led Zeppelin, All My Love.

Led Zeppelin, All of My Love, se servisse ricordarlo il titolo e gli artisti di questa canzone, in realtà direi forse di no, ma serve ricordare invece quelli che ci proponete voi con le dediche richieste, 366-663-4466, per esempio, buongiorno sfrecciati, sono Monica da Pisa, io vorrei dedicare ad Andrea di Padova dicendogli, eh sì, mi sa che sei proprio un bellissimo guaio. La via dei guai di Achille Lauro.

0: cosa non si fa per non dire che è un malessere?
1: Ma poi certi messaggi che arrivano di domenica mattina dopo i sabati sera, buongiorno.
2: Ciao stracciati.
1: Ciao.
2: Volevo dedicare a mia moglie Irene per il suo compleanno la canzone dei Damn, uh-huh. Irene.
1: Ok, lui è coerente, dai.

0: Allora, io non so se sia proprio così piacevole da dedicare. Questa notte non mi avrai, qui la notte non passa mai. Forse, ma dacci un'altra strofa, un'altra dedicazione.
1: Mamma mia, volendo possiamo trovare altri reni in altre canzoni, ci impegniamo un po', se vuoi ti diamo qualche consiglio.
0: Meglio,
1: vediamo, dai.
0: C'è chi fa di meglio. Qua, e comunque Alessio dice, alla mia Daniela, perché sul furgone con me mentre portiamo la bici ad aggiustare, e allora lui mette assieme il tutto e dice, ma dove vai bellezza in bicicletta?
2: Ma dove vai bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con orologio, le gambe snelle, tornite belle, ma hanno già messo la passione dentro al cuore.
0: Pedala, vai, pedala.
1: Vai.

0: Bella, bellissima Snow dei Red Hot Chili Peppers, come altrettanto bello, bellissimo l'album che la contiene. Però purtroppo dobbiamo fare spazio alle vostre dediche e richieste, come questa qui. Buongiorno sfrecciate, a quell'imbecille che questa mattina ha messo la macchina dietro la mia impedendomi di andare a fare colazione con i miei amici e quindi ho dovuto pure pagare perché sono arrivato in ritardo, vorrei dedicare C'è da spostare una macchina.
1: Classicone. Poi specchio dei tempi che cambiano, probabilmente adesso l'avessero rifatta sarebbe non è un diesel ma è un elettrico, perché chiedi a seconda anche degli anni qui.
0: Infatti.
1: Gabriele, buongiorno. Che per telefono spacciandosi per addetta di forniture luce e gas prima mi accusa di aver violato le norme perché pago più del dovuto di luce e gas. Ma vi rendete conto del livello, dice lui. Poi mi dice che sempre per mia colpa mi cambieranno fornitore. Infine alla mia replica, mi stai dicendo un sacco di cavolate, minaccia querele e butta giù il telefono, vorrei dedicare Ricordati che devi morire.
2: Ricordati che anche tu, ricordati che devi morire.
0: Giustamente aspetta a tutti, lo sappiamo. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, volevo dedicare a mio figlio Nino, che sta qua accanto a me, che oggi porto alla Fiera del Rettile a Verona. Uno su mille ce la fa, di Gianni Morandi. Per incitarlo un pochettino di più, dai, forza Nino!
0: Dai.
3: Buona giornata a tutti, da Vincenzo.
0: Dai Nino,
1: vai. Immagino la felicità di questo figlio trascinato dal padre a vedere due anaconde e quattro scarafaggi. Forza Nino, forza!
0: Dai Nino.

0: questo è quello che canterà lui quando dirà:
1: papà, dei rettili non me ne frega.
2: Ma nemmeno secondo me di Gianni Morandi gli frega qualcosa, possiamo dirlo al ragazzo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 8:36 sfrecciati, metà mattina. Beh, per noi metà mattina, anzi mattina inoltrata forse. Per voi magari siete ancora lì che vi state stiracchiando nel letto. Questo non sta a noi deciderlo, però di solito, da buoni italiani, la colazione la facciamo dolce, no?
6: Esatto, sì, stiamo un po' dando un'occhiata a quelle che sono anche a quelli che sono i nuovi trend. L'altra volta parlavamo del cappuccino, quello lì che hai assaggiato tu, eccetera. Però giustamente dobbiamo accompagnarci anche qualcosa di solido. E è uscita questa cosa dei cinnamon bun, giusto? Che sono tipo dei cinnamon rolls, se non sbaglio.
5: E qua, capito, inizia, sì, si apre la diatriba, perché noi li abbiamo conosciuti come i cinnamon roll, che appena arriva settembre in America iniziano a sparare cannella ovunque e zucche uguale. Adesso invece arrivano gli svedesi e dicono: no, c'è il cinnamon bun. Cioè, cerchiamo un attimo di capire.

0: popolo di golosi all'ascolto, questo momento è dedicato a voi, perché sostanzialmente c'è un detto che ci riguarda. Com'è che era? Francia o Spagna, basta che se magna. Questo, ecco, storicamente sì, è quello che fanno gli italiani. Noi adesso potremmo riciclarlo con Svezia o Stati Uniti, non ci interessa, purché sia cinnamon bun o cinnamon roll, che sono poi sti dolcetti lievitati, quindi ci si mette un tot a farli. Io lo dico già a tutti quelli all'ascolto, sì, che dicono ma me li faccio a casa. Sì,
1: sì, sì.
0: Delle girelle alla cannella.
1: Esatto, tra l'altro poi abbiamo scoperto che proprio oggi è il Cinnamon Bun Day, quindi il 4 ottobre, e sarebbe il cosiddetto cannelbulle. Ovvero questa, cioè, in Svezia lo chiamavano così, però a quanto pare adesso questo dolce è diventato un trend, tant'è vero che lo rifanno in varie con vari ingredienti, anche salati, mischiano dolce e salato. Io non so se tu stai, insomma, ti sei addentrata anche in queste modalità nuove, che ne so, con il caramello,
0: no,
1: salato. No, niente, non ti interessa.
0: Rimasta alla tradizione, perché ho detto
1: il miele piccante, sto leggendo roba veramente, no, dai, cioè, la glassa sopra.
0: Esatto, già bisogna capire un attimo, perché io l'ho sempre conosciuto questo cinnamon roll all'americana, perché anche sui social spopolano tutti questi contenuti degli americani che appena arriva il primo di settembre, figurati poi il primo di ottobre, loro iniziano a intagliare zucche, a fare decorazioni con le foglie come se fosse foliage per 8 mesi l'anno, a mettere cannella su qualunque cosa, dal latte appunto a questi cinnamon roll. Ma poi in realtà, dicevamo, la tradizione vera è svedese, tant'è che questi dolcetti te li vendono assieme a un paio di brugole per montarli con la tazzina poi del caffè latte anche in quel negozio lì dei mobili.

e delle brugole. Poi già lo vediamo, cioè tradizione vera, servirebbe la guarnizione con dello zucchero in granelli oppure zucchero a velo. Trasferisci il tutto negli Stati Uniti, glassa o glassa di formaggio.

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.50 ci arrivano anche dei cenni storici in riferimento al cinnamon roll di cui parlavamo prima. Senti qua.
2: Io sono del Canada e si chiamano hot cross buns. È un dolce molto antico che è più per la Pasqua, è sempre col cinnamon.
1: Capito.
3: Per la Pasqua, ecco, poi esportati negli Stati Uniti, questi se li mangiano da settembre ad aprile, credo. Buoni, anche perché, esperienza mia, quando ne fai una teglia normale all'italiana, ti resistono effettivamente per quei 3 o 4 mesi, no, a parte gli scherzi. Uno da mangiare è impegnativo.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 sfrecciati nella nostra domenica, Lau, Juliet, fino alle 10 con voi. Qui ci arrivano ancora messaggi, Lau, perché ormai tanto quando sì, le figure le fai una volta, poi rimangono legate, capito?
2: Ok.
1: Possiamo rassicurare gli sfrecciati, la mia mascherina, come la chiamo io, la mia dentiera, è stata ritrovata in busta chiusa, sigillata in reception, quindi evidentemente è su... Anche i receptionist sono stati messi al corrente del fatto che io mi sia dimenticata la dentiera. Qua in studio va tutto molto bene.
2: Sì, ma la domanda resta sempre la stessa. Questa mascherina è stata venduta o no? Perché ieri l'avevano messa all'asta.
1: No, non è stata raggiunta la base d'asta desiderata. Minaccia. Perché poi sai, i due nostri delle Good Vibration, stavo cercando un termine, ma magnaccioni, volevano la percentuale. Quindi allora, capito, la base d'asta si alzava.
2: Ah, vedi, funziona così adesso.

0: Alle 9 e 5 minuti un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia lancia un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri perché lascino Kiev. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation. Abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili, replica Zelensky.
0: Intanto in Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. I migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza, con gli attivisti.
1: Veniamo in Italia, dove il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.
0: La cronaca, tragedia, una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia, un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore, ma non sarebbe in gravi condizioni.
1: Andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto.
0: Il motomondiale, Marc Marquez ha vinto oggi il Gran Premio del Giappone classe MotoGP. Sul circuito di Motegi il pilota della Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Bastianini con la KTM. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Sono attese condizioni di bel tempo per la giornata di domenica da nord a sud, con cieli sereni o poco velati per la persistenza di un campo di alta pressione. Le temperature massime continueranno a mantenersi al di sopra della media.

Hard to Beat, gli Arfai che ci portano verso un nuovo appuntamento di What a Story, in cui oggi vorrei parlarvi dei The Shins, ovvero un gruppo indie rock statunitense formato nel 1996 nel New Mexico. Un gruppo formato dal cantautore e chitarrista James Mercer, unico membro fisso della formazione della band. L'esordio dei The Shins praticamente si colloca a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, periodo in cui la scena indie rock americana riscopriva quelle sonorità melodiche e pop dopo la stagione del grunge, lo sappiamo bene. Ecco, i The Shins sono una band che con il loro album del 2007, Wings in the Night Away, possiamo dire che hanno contribuito a rilanciare l'etichetta sub pop come forza dominante nella scena indipendente, dopo anni che questa etichetta non vantava di un artista di punta. Oltretutto, quest'album Wings in the Night Away ottenne il miglior debutto in classifica mai raggiunto da un disco uscito soltanto per questa etichetta. Tra le varie influenze, il loro stile si caratterizza per strutture pop classiche, arrangiamenti curati e dei testi molto molto introspettivi. Tra le varie influenze però possiamo ricordare gruppi comunque degli anni 60, in particolare i Beach Boys, i Beatles, gli Zombies, Kinks, ma anche spostandoci un pochino più avanti negli anni 80 con gli Smiths.

Prince. Sicuramente un momento determinante per la notorietà del gruppo è legato ad un film del 2004 che si intitola La mia vita a Garden State. Nella colonna sonora di questo film è inserito il brano New Slang, un brano accompagnato dalla battuta del personaggio interpretato da Natalie Portman, che descrive la canzone come un pezzo in grado di cambiare la vita di chi lo ascolta. E in effetti possiamo dire che questo film ha aiutato molto la notorietà del pezzo. Il loro album di maggior rilievo critico e commerciale è All Inverted World, pubblicato nel 2001, un disco che ha definito i canoni dell'indie pop dei primi anni 2000, unendo melodie immediate a quella che possiamo definire una produzione molto molto casereccia, appunto lo-fi. E quindi ora ci ascoltiamo New Slang, estratto da questo album All Inverted World del 2001 e appunto dalla colonna sonora di Garden State.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma

0: Ma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: 9:18 ancora, Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau fino alle 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
4: Anche per chi non avete scuse, in questo caso si tratta di un regalo. Non ci sono codici, non ci sono code, non ci sono euro da tirare fuori, perché sai, noi arriviamo tutti dal trauma degli Oasis e tanti proprio sulla questione anche concerti hanno fatto un attimo due conti in tasca. Per farceli fare meglio, tra pochissimo c'è la nostra Pecuniami. Con lei si parla di finanza, lo facciamo con calma, respirando. Però adesso c'è Lenny Kravitz, quindi continuiamo a respirare.

0: appuntamento domenicale, quello con la nostra Pecuniami. Oggi andiamo a parlare, andiamo proprio sul tecnico di mutui, tassi. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti e a tutti. Sì, oggi dai, parliamo di una cosa un pochino complicata, però sono sicura che riusciamo a portarcela a casa, come si dice. Sì, perché allora ce ne siamo accorti tutti, i mutui sono saliti, non c'è niente da fare, ma perché sono saliti? E perché una volta che si capisce anche il perché, magari si può iniziare anche a vedere qualche calcolino per capire come mai e quanto ci vorrà per rivedere una discesa, perché ovviamente questo impatta sia sulla nostra vita quotidiana, sia su chi magari vorrebbe comprare casa o appena fatto un mutuo o sta giusto per farlo. Quindi allora iniziamo a parlare degli scenari. Non è un motivo unico, nel senso che quello che sta succedendo per esempio in America è leggermente diverso da quello che sta succedendo in Europa, ma il risultato è comunque lo stesso, cioè i tassi salgono. I tassi cosa significa? Il costo del denaro, cioè quanto costa a chi ha bisogno di soldi, che sia un'impresa, che sia lo Stato, che siano delle persone, approvvigionarsi di quel denaro. Cioè fondamentalmente è come quando noi andiamo al mercato e compriamo le patate e le paghiamo un prezzo magari diverso di volta in volta. Allo stesso modo chi va sul mercato e si fa dare dei soldi o va in banca a farsi dare dei soldi ha un prezzo diverso di volta in volta. Quindi questo deve essere chiaro, perché altrimenti uno non sa per che cosa sono i tassi e perché aumentano. Poi per quanto riguarda i due scenari, partiamo da quello un po' più semplice. In Europa i tassi salgono per delle questioni legate all'inflazione, inflazione che importiamo a causa di una questione meramente energetica e di spesa pubblica. Quindi diciamo che quella europea è abbastanza lineare. C'è quella invece in America che è un pochino più complicata, perché lì si sono sommati due elementi che effettivamente danno un pochino di che pensare, nel senso che adesso nei prossimi due minuti ve lo spiego bene bene, però diciamo che è una situazione che probabilmente poi contagerà un pochino anche l'Europa, come succede sempre, cioè le cose che succedono in America pian pianino arrivano anche da noi.
0: Benissimo, quindi non ci resta che tremare. Ami, facciamo così, resta con noi per il tempo di un pezzo e poi torniamo a parlarne.

0: Arctic Monkeys che ci riportano in collegamento con la nostra Pecunia, con cui stavamo parlando di mutui e tassi. Dicevamo, cosa ci dobbiamo aspettare dall'America, quindi?
1: Allora, dall'America invece il problema americano è che tutti hanno bisogno di soldi, cioè nel senso sia lo Stato che le company che investono soprattutto in AI hanno bisogno di soldi, e quindi cosa succede? Tutti chiedono soldi e il prezzo del denaro aumenta, quindi ci troviamo anche in America con dei tassi molto alti proprio per questa questione. Invece cosa possiamo fare noi? Perché ovviamente anche questa situazione potrebbe arrivare in Europa o comunque trascinare i suoi effetti in Europa. Cosa possiamo fare noi? Ci sono delle cose a cui dobbiamo fare attenzione, ci sono anche delle cose positive però. Innanzitutto, se dobbiamo fare un mutuo, farlo a tasso fisso adesso vuol dire fissare un tasso un pochino più alto. Se possiamo permetterci un aumento della rata nel breve medio periodo, puntare a un tasso variabile potrebbe permetterci di avere uno spread un pochino più basso, quindi quando i tassi scenderanno il nostro mutuo sarà comunque più vantaggioso, e poi magari dopo valutare quando i tassi saranno scesi di bloccarlo con un'eventuale surroga a un mutuo tasso fisso. Questo è uno scenario possibile. Se proprio non posso permettermi di aumentare la rata o di vederla aumentare, vado serena con il mio tasso fisso, sapendo che poi quando sarà un po' meglio potrò tornare ad abbassare il mio mutuo. Ho l'assistente che non assiste. E infine, per chi investe, attenzione a fare titoli a tasso fisso, perché durante la loro vita potrei vederli diminuire di valore, ma portarli a scadenza vuol dire che io recupero i miei soldi. Per esempio, va tanto di moda il BTP: se io lo compro adesso, probabilmente nei prossimi mesi potrei vedere il suo valore scendere rispetto al prezzo che ho pagato, ma se me lo porto a scadenza prendo i miei soldi. Per chi invece vuole investire, entrando con gradualità anche nel mercato obbligazionario, ci si possono portare a casa dei tassi interessanti. L'importante è non avere fretta. Perché? Perché sarebbe come fare come quelli che cambiano l'armadio troppo presto, prima che arrivi il caldo, e si trovano poi a cercare i maglioni nei sacchi.
0: Questo paragone ci è piaciuto. Ami, grazie per essere stata con noi. Appuntamento a domenica.
1: Ciao, a domenica.

0: Radio Freccia.
1: 9.36 sfrecciati, abbiamo salutato la nostra Ami che ogni volta ci apre uno spaccato che può sembrare un po' angosciante, ma è sempre bene saperle le cose, averle le informazioni, in questo caso sui mutui, i tassi, da cosa dipendono, cosa potremmo fare per cercare di tutelarci. L'altra cosa che in realtà ci riporta un po' indietro nel tempo, forse a quando le cose andavano bene, i mutui si potevano fare, è anche il nostro momento revival. Tra poco facciamo un salto indietro la nostra infanzia.
2: Esatto, per vedere un po' tutte quelle cose che credevamo fossero fighe, che fossero cool a 10 anni, per esempio a 12, 13 anni, ma adesso invece ci fanno schifo.

0: Ogni tanto noi andiamo a rispolverare il nostro momento nostalgia, momento revival, perché i nostri feed del telefono ci conoscono altrettanto bene, come sanno che amiamo gatti, cani e quadrupedi vari, sanno anche che ogni tanto facciamo un salto indietro e ci sono tutta una serie di prodotti, ma non solo, anche di atteggiamenti, di modi di fare che quando avevamo magari 10, 11, 12 anni massimo, perché poi già rientri nelle mode quando sei più ragazzino, ti facevano sentire un gran figo, ma se ci pensi adesso dici vabbè, ma eri proprio un bimbo, un po' tipo sai, le sigarette quelle fatte di cicca, dove ti sentivi chissà chi, oppure anche sai, compravi le scarpe e ti davano in regalo il telefonino con i trucchi, tutte queste cose, cioè che adesso nell'epoca della skincare dici ma dove volevamo andare?
1: Mamma mia, cerchiamo di sbloccarvi dei ricordi, ecco, per esempio anche con dei prodotti veri e propri. Il profumo di Bonbon Malizia che utilizzavamo noi da ragazzette, che adesso logicamente non metteremo più perché insomma è una cosa veramente indecente. Poi un'altra cosa indecente sono i jeans a vita talmente bassa che era impossibile sedersi. Adesso comunque i jeans a vita bassa vanno, sono tornati certo, ma erano molto a vita bassa quelli, non so se te li ricordi.
0: Ma è tornato proprio anche a livello di moda tutto questo filone anni 90. Però secondo me è tornato in maniera pulita, cioè cool. Lì era invece lo scatafascio più totale, ma dicevamo anche a livello di pettinature. Questa credo che non sia tornata, per fortuna, perché altrimenti mettono in carcere il parrucchiere che ti fa una cosa del genere. Il codino con il ricciolino sui maschi.
1: Mamma mia, e io ricordavo di conseguenza invece le mesh sui maschi. Le mesh non bionde ma gialle.
0: Mamma mia. Che poi magari eri nero nero scuro di capelli e ti presentavi a scuola con queste mesh. E per farle ti mettevano quella specie di caschetto di gomma in testa. Ma quale parrucchiere si prestava? Tanti però evidentemente.

0: Lazy Boy Franz Ferdinand, e ci stanno arrivando anche un po' di segnalazioni, perché io non li chiamo suggerimenti, non sono da prendere come suggerimenti questi, al 366-663-4466, sulla questione tutte quelle cose che ci facevano sentire estremamente fighi intorno ai 10 anni, ma che poi ripensandoci forse non è che fossero esattamente tutta questa figaggine. Si diceva anche sulle ragazze, restando sulla questione capelli, tutto il filone emo, quindi tu ti piastravi come se non ci fosse un domani, e infatti penso che tutte quelle più o meno della nostra età abbiano, le ragazze, i capelli rovinati per questo motivo.
1: Sì. Sì, io avevo una compagna di banco emo che si piastrava la frangia tutta di lato, si copriva completamente l'occhio, e in più se lo colorava, penso una volta ogni 2 settimane, perché poi quella scoloriva.
0: Sì, perché cioè, poi dovevi...
1: te la facevi blu, sì, era un,
0: te la facevi, insomma, fucsia, te la facevi rosa shocking, te la facevi verde, gialla, tutti colori molto, esatto, sobri sempre.
1: Esatto. Invece, a proposito di comportamenti, qualcuno ci ricorda camminare con lo zaino monospalla portato bassissimo, che se lo portiamo oggi io penso scogliosi. Buongiorno. Eccoci,
0: esatto,
1: qua. Medicina 33, sempre noi.
0: E poi gli spauracchi, non so se anche a voi succedeva questa cosa, ma da parte dei genitori che non approvavano questo stile, erano sempre legati al guarda che poi con lo zaino ti viene la scogliosi, con i capelli guarda che diventi cieco da un occhio, non te lo dicevano a me?
1: Adesso.
0: Sì, questo
1: no, io della cosa dei ciechi sapevo un'altra cosa.
0: No, vabbè, ma quelle
1: insomma,
0: per...
1: non tanto chiama
0: sempre dell'età delle medie forse, ma lasciamola stare quella cosa lì.
1: Sì, sì, infatti.
0: Su altre mode varie ci sono poi tutta quel filone di bagnoschiumi, shampoo, cose varie.
1: Aspetta,
0: possiamo citarli,
1: vai,
0: perché tanto credo siano falliti. Acquolina.
1: Sono falliti. Sì, sono falliti. Siamo andati a controllare, era una società svizzera che è fallita tanto.
0: Non me ne voglia, ma ci credo, anche perché poi ti dicevano: no, guarda, questo è il cofanetto cioccolato, con tutte le varianti possibili, immagina. Ma tutti di dolcione sapevano.
1: Mamma mia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.51 Royal Blood 10 over 10 che ci portano alla fine di questo weekend trascorso insieme. Io chiuderei comunque questa puntata con il messaggio di Luca che ci ricorda le sigarette di Lupo Alberto. Però tutta sta roba qua a me ricorda più che altro le calze della Befana, posso dirlo?
2: Beh sì, lì dentro c'era tanta di quella di quelle cose, di quel colorante soprattutto alimentare che adesso con tutta l'idea del bio e quant'altro forse non potremmo più mangiare e commercializzare. Sfrecciati, è arrivato il momento di salutarci. Good Vibration, che iniziano tra pochissimo. In realtà appuntamento con il Rock Morning Weekend Edition per venerdì prossimo, ma domani mattina ci sentiamo con Tobia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk
1: Time. 9:59, siamo leggermente in anticipo, addirittura, direbbe qualcuno. Ebbene sì, questa domenica abbiamo deciso di aprire un filo prima.
2: Sono emozionato, quando accade sono sempre emozionato. Buongiorno, anzi bonjour, bonjour, perché la domenica è sempre un po' francese con il nostro motto, no? Okay. Liberté, ma è perché così, Liberté, Égalité, Beyoncé, che da qui fino alle 14 ci porterà, no? Potremmo fare una puntata completamente in francese.
1: No.
2: Posto che nessuno dei due conduttori da Bolame Wally sa parlarlo. Tu sai parlare in francese?
1: Sì.
2: Davvero?
1: Certo. Ma sono un sacco di lingue.
2: Allora dai, adesso di la frase che diciamo sempre. Perché,
1: quale?
2: Tipo apriamo con Jimi Hendrix.
1: La Nous voulons après la transmission.
2: Ouvrir, non apre.
1: Transmission avec Jimi Hendrix.
2: Hendrix.
1: Le Voodoo Enfant.
2: Ah sì, perché giusto.
1: Le Voodoo Enfant. Benvenuto. A tu.
2: Alle bonne vibrations.
1: Alle bonne vibrations.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dall'estero. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa in serata. L'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti per la casa. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive Arez citando fonti. Intanto due copiloti maldivani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota omanita Al-Ammani. La cronaca: un incendio divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area. Diverse persone sono state soccorse e trasferite in ospedale. Tragedia ad una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni. Dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha affermato già da Boccellari la legale del 43enne, che è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Le forze armate israeliane hanno confermato di aver condotto un attacco a Gaza contro Ali Ahmed al-Mudi, il braccio destro dell'ex leader di Hamas. Yahya Sinwar, legato all'attacco del 7 ottobre, attualmente è il più alto esponente del gruppo filo iraniano. Non sono stati forniti altri dettagli sull'esito dell'operazione. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia torna all'incirca intorno alle 11. Per il momento è tutto. Ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo nel complesso stabile. Solo verso sera avremo solo qualche isolato piovasco sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clima gradevole con temperature fine 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 17, buona domenica, buon quarto giorno di ottobre con Double M e Wally nelle Good Vibrations fino alle 14. 4 ottobre, che guarda, stavo guardando proprio un video sull'Instagram, da oggi torna festa nazionale. Non sapevo fosse mai stata festa nazionale, ma in realtà a 800 anni dalla morte di San Francesco, che si festeggia oggi, si celebra oggi, niente, si torna ad avere il rosso sul calendario. Adesso quest'anno è un po' di sfiga perché è domenica, però dall'anno prossimo, coloro dove essere lunedì, si sta a casa da scuola.
2: Scusa, io che ho già il calendario, ho comprato il calendario a gennaio, e non è in rosso il 4 ottobre?
1: No, sarà in rosso, dai.
2: No, l'ho comprato a gennaio.
1: Ma dici che non era già prevista questa cosa? Non ho scelto ultimamente non di farlo?
2: Allora non puoi fare il calendario di Padre Pio. Non c'è.
1: Io quello di Frate Indovino.
2: Ah,
1: sì. Sì, sì, spinge tantissimo quello, sì. Che più o meno comunque

0: road again.
1: On the road again, di nuovo sulla strada, così. Quello che diciamo quando ci ritroviamo per un qualche strano motivo alle 4 del mattino, di nuovo sulla strada, non ci eravamo detti alle 11, dai, l'ultima birra che domani mi devo alzare.
2: Le ultime parole famose. È un'atmosfera rarefatta quella che caratterizza il pezzo dei Candid che abbiamo appena ascoltato. Candid, che peraltro sono il gruppo che va per la maggiore in zona Natale, perché se li pronunci in maniera un po' più, se pronunci quel nome in maniera un po' più coesa, sembra Canditi, capito? E diventa Candid. E invece no, è Canned It, capito? Questo lo diciamo per chi insomma ha dubbi dal punto di vista linguistico. Siamo arrivati a parlare di Frate Indovino.
1: No, stavo cercando se c'era il calendario, ma sono talmente non so, attirati dal denaro che non te lo fanno nemmeno vedere, devi solo ordinarlo sul sito di Frate Indovino.
2: Devi andare sulla fiducia, anche perché credo che oramai il calendario di Frate Indovino lo si venda da come almeno 50-60 anni.
1: Ma forse anche 1000.
2: Tra una cosa e l'altra, per cui loro dicono: oh, oramai noi siamo conosciuti sul mercato, se lo vuoi lo prendi a scatola chiusa.
1: Sì.
2: Se no,
1: tanto sai che...
2: Esatto, sempre quello è. Sono le frasi che girano come nei famosi baci di cioccolato, cioè sono sempre quelle lì. Alla fine.
1: Ragazzi, Giulietta ha dimenticato qualcos'altro oggi? Che è da sola e chiede qualcuno un fazzoletto o qualcos'altro da mettere all'asta? No.
2: Purtroppo no.
1: Però, diciamo che si è confermata la giovane, anzi la ragazza più vecchia, più anziana meglio, scusate, la ragazza più anziana che conosciamo, perché insomma ci ha svelato una delle sue tante passioni, quali l'uncinetto, ed era molto contenta di questa borsa che sta per prendere forma.
2: Ha fatto tanto ridere e io le ho comunicato, che mia suocera, che ha esattamente 40 anni in più di lei, sta facendo la stessa cosa.
1: Okay.
2: In questo momento sta facendo la stessa cosa, perché vabbè, in ospedale l'abbraccio per un'operazione già pianificata, ma sta facendo l'uncinetto.
1: Vabbè, però sono passioni.
2: Sì, sì, no, ci mancherebbe.
1: Deve per forza.
2: Sai che io ci vedrei a fare l'uncinetto?
1: Ci ho già provato.
2: Ci hai già provato? Non avevo dubbi.
1: Molto rilassante.
2: Non avevo dubbi.
1: Però non avevo obiettivi. Okay. Non mi sentivo.
2: Invece, non so. Immagina me a fare l'uncinetto. Al terzo colpo lancio tutto.
1: Guarda che rilassante.
2: Sì.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 10:30, ancora buongiorno, ben arrivati e ben arrivate se vi siete collegati pochi istanti fa. Queste sono le buone vibrazioni, ancora per poco, perché poi diventeranno cattive, però finché sono buone, prendiamo per come arriva.
5: Questo è un progetto che noi abbiamo in serbo ormai da un po' di tempo, no? Perché va bene le buone vibrazioni, ma se esistono le buone devono esistere anche le cattive. Noi chiaramente incarneremo questo lato oscuro della forza della vibrazione, no?
4: Sì, per mantenere l'equilibrio.
5: Lo yin e lo... funziona così da un po'
4: yin
5: di...
4: e yang.
5: No, è lo yin e lo...
4: Ah, questa è la versione partenopea.
5: È la cover.

0: I Beatles con The Ballad of John and Yoko, appena ascoltata su Radio Freccia. Queste sono le Good Vibrations, che dicevamo diventeranno molto probabilmente delle Bad Vibrations. Ieri lo raccontavamo perché questa alternanza tra ora legale e ora solare tende un po' a creare dei problemi, no? Dei problemi anche proprio di gestione delle giornate. E allora...
1: No.
0: Come no?
1: Cioè, chi se ne frega, dateci l'ora... Fate in modo che ci sia sempre chiaro, come in Islanda,
2: che è vicino all'Islanda. Allora.

0: Ora, sì, sì, quindi sì, stavi dicendo, scusami.
1: No, è esattamente questo.
0: Cioè?
1: Cioè che l'alternanza delle ore dopo un po' tende a sballare i ritmi, allora sarebbe meglio adottarne una sola per tutto l'anno.
0: Pare di essere arrivati a una svolta da questo punto di vista, perché col prossimo aggiustamento dell'ora, quindi previsto tra la notte, il 24 e il 25 ottobre, a
1: cavallo
0: di questi due... di due giorni stanno scegliendo, pensando, pensate, da 7 mesi cosa fare per dire basta.
1: Immagina le riunioni,
0: o una o l'altra,
1: le riunioni in cui dire ma tu come sei più comodo, ma secondo te come
0: andrebbe? A me piace di più, a me piace di più quando c'è chiaro la sera.
1: E anche a me. E quindi noi è un po' come funzionano i vari sondaggi, cioè 2 valgono 2 milioni di persone, per cui in base a quello che verrà scelto durante queste riunioni è possibile, leggevamo su Repubblica, giusto?
0: Sì.
1: C'è un articolo, è possibile che si adotti definitivamente l'orario solare.
0: L'orario legale.
1: Legale, che è quello che tende a allungare un po' di più le giornate, no? a far stare un po' più nel chiaro le persone.
0: Sì, credo.
1: Dovrebbe
0: l'ora
1: essere
0: legale così. È quella che... È bello comunque parlare di qualcosa e non sapere anche. Non ci interessa che cosa preferite, perché tanto non sceglieremo né voi né noi. Quello che ci interessa è poter fare l'aperitivo
1: anche d'inverno.
0: Anche d'inverno con un po' di sole.
1: Col chiaro.
0: Forse, magari starò veramente d'accordo tutti. Non lo so.

visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 42 minuti passati dopo le 10, arrivano anche delle proposte interessanti legate alla questione del cambio dell'ora, perché dicevamo prima si arriverà a un punto di svolta questa notte, no? Tra il 24 e il 25, quindi quando faremo il cambio, sarà presa una decisione, o me o lei, cioè questo è stato l'ultimatum.
3: Buongiorno Sorciatti, ma a fare tagliare la testa al toro e farne soltanto mezz'ora spostata e lasciarla sempre uguale?
2: Bravo, questa è un'ottima idea.
4: Ma mezz'ora cosa cambia?
2: Per creare della confusione.
4: Esatto, ulteriore, che già non ci ricordiamo mai ora legale, ora solare e tutto quanto.
2: Ora legale o ora serale?
4: Serale. O seriale.
2: Ora serale non sarebbe male, l'ora serale.
4: Sempre oscuro, sì.

Dog will get you, fella man.

0: Marilyn Manson con la sua versione di God's Gonna Catch You Down su Radio Freccia nelle Good Vibrations insieme a Wally e a Double M fino alle 14. Si parla di questa annosa questione, cioè scegliere tra ora legale, che è quella che viviamo in questo momento, cioè da marzo fino a ottobre, e ora solare, che è quella che invece è in vigore da ottobre fino a marzo, grazie al pazzo, come si suol dire. Pare che quello che avverrà tra il 24 e il 25 di questo mese sarà l'ultimo cambio da questo punto di vista, perché si sta riflettendo sul fatto che cambiare continuamente orario in realtà non porta nessun beneficio.
1: Ecco. Ci siamo arrivati dopo qualche anno, giusto? Sì. Un paio, vista l'introduzione nel 1916, in questo cambio.
0: Vabbè, solo 110 anni, voglio dire, in Italia già, nel mondo è già buono.
1: Si sono consultati e hanno consultato, quindi dopo aver chiesto in giro, andando per le strade con un microfono.
0: Scusi signora, scusi, ma lei cosa preferisce?
1: In tutta Europa, certo. Quindi non solo.
0: Sorry, madam, nelle sagre italiane. What do you choose between legal and solar?
1: Volevamo sapere la vostra opinione.
0: Eins, zwei, polizei.
1: All'84, per cortesia, sì. L'84% vota per abolire il cambio dell'ora. E uno dice grazie. Cioè, vorrei sapere chi è quel 16%. Dice no, ma me va bene così. Vabbè. Il 56% opta per l'ora legale permanente, mentre il 32% per l'ora solare permanente.
0: E a quanto pare però il fatto che chiaramente noi esseri umani saremmo portati, a parte nel caso di Marilyn Manson, a volere un pochino più di luce, no, per goderci l'aperitivo anche d'inverno, in realtà pare che ad esempio diverse associazioni di medici siano orientate più verso la scelta dell'ora solare, che dovrebbe essere quella più adatta ai ritmi del nostro organismo, dell'organismo umano, per...
1: Medici. Voi non state zitti, non capite niente.
0: Cioè, ma perché dobbiamo inimicarci subito anche i medici adesso? Comunque ci sono diverse motivazioni per questa scelta: ritmi circadiani, il mezzogiorno solare è quello più adatto.
1: Non ci interessa.
0: Benefici per la salute, favorisce un sonno più regolare.
1: Non ci interessa.
0: Quindi ora legale comunque.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vai su. Dai che sono le 11, dai che è domenica, dai che è il 4 di ottobre, San Francesco. Però questa cosa qua la facciamo a mezzogiorno in genere. Vabbè, ho sbagliato.
2: Santo del giorno.
1: Sì, anche perché oggi mi sa che Antonella, giusto?
2: Sì.
1: Avrà tanto da dire su San Francesco. Comunque, seconda ora delle Good Vibrations che parte da qui con sempre quei fattori, no? Cioè Double M, Wally in quanto gestori di una fattoria, ma soprattutto le alabarde spaziali e i raggi solari.
2: Cosa coltiviamo?
1: A quello poi lo decideremo.
2: Cosa alleviamo?
1: A me piacciono tanto le caprette.
2: Ok.
1: Ma proprio tanto.
2: E di cosa si coltiva?
1: Coltiviamo, ortaggi vari, no? Cosa vuoi coltivare? No, non cose di... Non cose che si fumano, perché sennò poi arrivano e ci chiudono.
2: Tipo la zucca.
1: La zucca, sì. I semi di zucca.
2: No, solo la zucca.
1: Solo senza semi. Va bene.

0: Alle 11:02 torna all'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Partiamo dall'Italia. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area e diverse persone sono state soccorse e trasferite in ospedale. Rimaniamo in Italia. Tragedia a una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. L'antenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni. Dopo la rivelazione di due referti negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha affermato Giada Boccellari, la legale del 43enne che è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Andiamo all'estero. Il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito in concomitanza con la visita del cancelliere Friedrich Merz in città. È quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina Klitschko. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Apriamo la pagina sportiva. In chiusura, tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato il campione azzurro sui social, che è fuori dalle competizioni da metà luglio. Dal trionfo per la seconda volta di fila a Wimbledon. Formula 1, in corsa il Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia sulla pista di Sepang. Moto mondiale, Marc Marquez ha vinto oggi il Gran Premio del Giappone classe MotoGP. Sul circuito di Motegi, il pilota della Ducati ha preceduto le due aprile di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Andrea Bastianini con la KTM. L'appuntamento con le informazioni si chiude qui, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo nel complesso stabile, solo verso sera avremo solo qualche isolato piovasco sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clima gradevole con temperature fine 27 gradi, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 12 minuti, è domenica, è il quarto giorno di ottobre, non il primo di primavera, come cantavano i Dick Dick, ma è uno dei tanti dell'autunno, di un autunno che non si sa bene se andrà avanti con l'ora legale, con l'ora, insomma, vedremo poi cosa decideranno questi signori che bracciano poi le righe del mondo, no?
2: Sì, i cosiddetti poteri molto forti.
1: I poteri quelli molto forti. Da Bolem Wally fino alle 14, tra poco i vostri messaggi.
2: Che sono arrivati in relazione a quanto discusso fino adesso, perché sì, è vero, quelli che hanno studiato possono dire la loro, perché noi che invece non abbiamo studiato non possiamo dire la nostra.
1: Anche perché fondamentalmente il mondo oramai si muove così. Sai una cosa? Era non dirla. Non la sai? E allora esponiti.
2: Giusto, ecco. Giusto, perché non è più un diritto all'espressione, ma un dovere. Cioè ci sentiamo proprio così, che ci abbiamo voglia di dire la roba lì.
1: Posto di fare un ruttino, dici quella cosa lì.
2: Sì.
1: Eh?

0: Vedi, che poi man mano che ascolti trovi dei punti in comune o forse dei punti di origine. Per esempio, dal mio punto di vista, correggetemi se sbaglio, questa canzone, You Can't Always Get What You Want, in questa parte qui, è il punto d'origine di Moving On Up dei Primal Scream. I'm moving on up now. Ha un po' quella suggestione lì.
1: Invece, secondo me, questo è il punto d'origine, non in questa versione, di Californication, la serie TV con David Duchovny, che comincia proprio con questa canzone. Lui che entra in chiesa e va a parlare con il Signore in croce. E poi vabbè, arriva una suora e succedono cose
0: che non stiamo qua a spoilerare, anche perché in Californication, insomma, accadono cose molto interessanti.
1: Sì,
0: molto, sì, sì, sì. molto.
1: Una delle serie TV migliori del mondo, Californication, la serie, naturalmente.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ma parlando dell'album. Va bene, sono arrivati dei messaggi?
0: Sì, a proposito di ora legale, ora solare, non cosa preferite, però riflessioni varie che ascoltiamo volentieri. Dai.
1: Preferisco alzarmi con il buio, dice Silvio, e andare verso la luce.
0: Queste sono ambizioni metafisiche, diciamo.
1: Non ti dicono non seguire la luce?
0: Esatto.
1: Se la vedi? Non so, quello che mi hanno sempre.
2: Ma stanno riflettendo come rifletteva certo la qualunque?
0: Esatto. Katsu iu iu, come citava appunto Antonio Albanese.
1: Prego.
3: Allora, la mia idea è questa qua. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, durano 23 ore e 50, quindi alle 23:50 scatta la mezzanotte.
0: Sì.
3: E si recupera l'ora accumulata tutta la domenica.
0: Perfetto.
3: Così la domenica dura 25 ore. Ciao.
0: Perfetto. Ok. Non fa una piega, no?
1: Sì.
0: No. Forse. Sì. Sai che io pensavo che lui proponesse, facciamo che cioè l'ora solare dal lunedì al venerdì e nel weekend invece che un po' più lunga facciamo il cambio orario.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Così
1: sì,
0: almeno ci godiamo di più il weekend, poi sì, dormire un po' di più e tutto quanto. Che ma sarebbe comunque.
1: A parte che l'alternativa lavorare solo 4 ore, poi che ci sia buio, luce, saremmo tutti più contenti. Qualora dovessero insomma optare per l'ora legale permanente, quindi quella che c'è adesso, i giorni in cui l'alba arriva dopo le 8, che fa strano, farebbe strano, sarebbero diversi. Tipo, non so, a partire dalle 9, quindi albeggia intorno alle 9, sono 81 giorni nell'anno, 75 intorno alle 9, 58, 8:34 nelle varie città, poi 34 intorno alle 8:14. Sarebbe surreale alzarsi al mattino alle 9 e dire: ah,
0: ma scusa, che bello!
1: Finalmente vedrei l'alba.
0: Esatto.
1: No, sto scherzando. These days of darkness.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 11:30 ancora, buongiorno. Beati coloro che si sono svegliati. Sembrava beati coloro che sono stati invitati
4: alla cena,
3: alla trasmissione
4: signora.
3: Di questi due signori.
4: Sì. Questi qua, da Bolem e Wally fino alle 14.
3: Ah, ho le chiavi appese.
4: Anch'io
3: faccio
4: le
3: rumore.
4: Chiavi. Anch'io le chiavi. Esatto, che sembra
3: queste
4: un
3: sono
4: po'.
3: Le chiavi anche della radio?
4: Ah.
3: Ho anche le chiavi della radio. Posso sembra un po' chiuderla quando vuoi.
4: Il campanello è presente in chiesa quando dopo il Kirileison, no, sì. È Kirileison.
3: Sì, anche.
4: Che c'è il
3: però è anche durante la roba pre-comunione che non mi ricordo.
4: Neanche io mi ricordo, però c'è il rumore.
3: Modo, il caso, c'è grazie, c'è
4: esatto. Ma tu hai fatto il chirichetto? Hai fatto in tempo a fare?
3: No, però suonavo in chiesa.
4: Suonavi?
3: Sì. Questo è per tutte le volte in cui Radio Maria subentra sulle nostre frequenze, così almeno vi sentite a casa.
4: E poi qualora qui dovesse andare male, insomma, abbiamo già una strada lavorativa spianata.
3: Era il nostro curriculum.

0: Walker.
1: These Boots Made for Walking, Nancy Sinatra, con questa canzone che poi un po' l'ha consacrata, questa canzone che in realtà le ha anche un po' salvato la carriera. Ogni volta che vedo questo video, che anno sarà stata questa canzone? Anni 60 più o meno, fine anni 60, immagino la società dell'epoca guardare questa video, dire ah, quella poco di buono lì con la minigonna e con questi stivaloni, chissà che cosa fa. Poi sono passati
2: 66.
1: Sono passati 60 anni e siamo ancora più o meno a quel punto.
2: 80.
1: 66. Sì. Siamo ancora a quel punto lì. Fondamentalmente.
2: L'importante è instillare il dubbio.
1: Esatto.
2: Un po' di dubbio te l'ho instillato, che sì, sbagliato il calcolo.
1: Sì, okay. Sì, certo. Ma chi dubita sa e sa più che possa, si suol dire.
2: Chiudiamo l'argomento ora, perché ci siamo un po' rotti le palle. Questo messaggio andava fatto ascoltare.
1: Ma volendo.
2: Prego.
1: Vediamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. E che per caso l'ora legale è l'unica cosa legale rimasta in Italia? È stato già detto?
1: No.
3: Ciao, buona giornata.
2: No, perché non è l'unica. C'è anche

0: fatto di sentire i politici di rubare, no? Non sono le uniche due cose legali in Italia.
1: Sono due, sì. Su queste
2: per me l'ideale, poi chiudiamo, sarebbe che ognuno fosse libero di seguire l'ora che gli pare. Io sono tanto d'accordo con Paolo, anche più volte al giorno, così si potrebbe andare a lavorare alle 10 come fossero le 9, uscire alle 17 come fossero le 18. Chiaro. Cioè in realtà tu proponi più un turno di lavoro open. Ma più tu, che seguire l'ora che ci pare.
1: Paolo propone più il fare un po' come ti pare, no? A CDC, come si suol dire. Perché poi alla fine di quello si tratta. Credo che potrebbe creare un po' di problemi questa cosa. Però
0: no, secondo me no. Però
1: come la gestiresti?
0: In che senso?
1: Nel senso che poi se tu arrivi a un'ora, uno arriva a un altro, uno arriva a un altro ancora, come si gestisce? Cioè come si arriva a
0: nel nostro caso. Cioè, ci mettiamo d'accordo il giorno prima e uno dice ma cosa fai tu domani? Ma vogliamo andare in onda alle 2. Va bene a te se tu vai in onda? Ah sì, perfetto, domani volevo alzarmi prima.
1: E ogni giorno cambi. Guarda che poi ti dimentichi.
0: Ma di cosa?
1: Ti dimentichi di quello che devi fare. No, senza una routine ti dimentichi.
0: No, ma la routine la crei con altre cose.
1: Tipo?
0: Non so, ti svegli e fai sempre le stesse cose. Bevi il caffè, ti mangi il porridge, e vai a farti una corsetta.
1: Vai in bagno,
0: quella è la routine. Lavoro? No.
1: Ma non è routine se un giorno la fai alle 8 del mattino, un giorno la fai alle 4.
2: Arriveranno i Green Day, non è questo il momento polemica, è Never Gonna RIP della nostra Top 20. Prima un po' di Kaleo, Way Down, We Go.
1: Con la routine.
2: Sì, con la routine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:41 erano in Green Day, I'm Never Gonna R.I.P., che è un po' quello che ci diciamo quando, insomma, man mano che passano gli anni, sai, l'anno scorso è stato un anno un po' così, questo andrà
2: sicuramente meglio.
1: No, e invece sapete le rotture di coglioni sono
2: meglio,
1: dietro.
2: Può andare meglio, mamma
1: ma
2: mia.
1: Ma la polemica live la farete ancora? Chi lo sa? Questa è una delle grandi domande che ci attanagliano,
2: ai
1: a cui
2: posteri
1: pensiamo
2: l'ardua sentenza
1: tutte le domeniche. Se volete, vorreste, vi piacerebbe, sapete che noi abbiamo sempre un indirizzo mail che usiamo per le cose più disparate, che è polemica@radiofreccia.it.
2: Ma esiste davvero questo?
1: Sì. È l'unico indirizzo che esiste realmente. Davvero. Ne diamo un'infinità falsi. Questo è l'unico vero, forse è anche il motivo per cui viene usato veramente poco. Ma vabbè.
2: Ti immagini, in realtà, mia che in un universo parallelo tutti gli altri indirizzi sono pieni di mail e richieste, noi siamo qua a aspettare.
1: Sarebbe,
2: è andata così.
1: Sarebbe divertente. Mm. Prego.
3: Ah, a proposito di routine, stamattina mi sveglio e fin qui tutto bene. Vabbè, vado per fare colazione, vedo questa sottolina dove ci sono dentro quelli che mi sembrano dei pangoccioli.
2: Buoni.
3: Con però un po' meno gocciole, però vabbè, ho detto magari stavolta le gocciole le hanno nascoste. Faccio per mangiarli, sapore un po' strano. Primo, secondo, lo inzuppo nel latte, niente, c'è qualcosa che non torna. Al quarto capisco che sono dei chicken nuggets. Adesso la vera domanda è: perché dare al pangocciolo la forma di un chicken nuggets?
1: Ma guarda che non hanno la stessa forma. Guarda, cioè, è un po' più grosso.
2: Esatto, non vorrei contraddirti, mi spiace. Perché ti tolgo certezze, ti togliamo certezze, ma non c'entra proprio niente.
1: Posso?
2: Sì.
1: Hai dato un'idea.
2: Il chicken nuggets.
1: Le pepite di cioccolato nel nuggets di pollo.
2: Mamma mia, vado via. Adesso io mi dimetto, guarda, vado via.
1: No, si può provare, scusami. Oppure il pangocciolo fritto.
2: Ma basta.

0: Allora, io ve lo dico, a Double M voglio veramente bene un amico prima che un collega, ma sto per andare per vie legali, perché fuori onda si è messo a cercare, cioè ha chiesto l'intelligenza artificiale.
1: Innanzitutto...
0: No, aspetta, scusami, esiste una ricetta che... unisce i pangoccioli e i chicken nuggets.
1: Allora, abbiamo ascoltato Brothers in Arms dei Dire Straits, un saluto a tutti i papà, visto che la band dei papà era proprio questa qua. Secondo me, dice giustamente Giulia, per capire come ha fatto Sole a scambiare i chicken nuggets con i panini al cioccolato, si dovrebbe analizzare cosa ha fatto ieri sera, se ha consumato alcol o sostanze varie o le droghe. Se no, non si spiega, ne abbia dovuti mangiare ben quattro prima di capire cosa fossero. Partendo dal presupposto che le papille gustative di Sole non funzionino.
0: Ah, non funzionano, ok.
1: Molto bene, possiamo in realtà lasciare dei dubbi su questa roba, perché non ci interessa. La cosa che ci interessa è creare qualcosa di nuovo. Ed ecco, voi, Siori, il Choco Nugget Slider.
0: Che schifo.
1: Ok? Un esperimento di street food casalingo che bilancia la morbidezza dolce del pane al cioccolato con la croccantezza salata del nugget di pollo. Come ci suggerisce la nostra esperta Grace
0: Dick Dog.
1: Alla cazzo di cane, o comunque, o dottoressa Colcaz, come la chiamavano in una parola. Per far funzionare questo contrasto estremo, il segreto è aggiungere un elemento acido e piccante, cioè la salsa, e un tocco filante, il formaggio, che facciano da ponte tra cioccolato e pollo. Siccome già non faceva cagare abbastanza,
0: che schifo, mamma mia. Che poi in realtà a volte i lievitati dolci, cioè tipo il panettone, quelle cose lì, vengono utilizzati come panino per delle pietanze che tendenzialmente noi reputiamo salate, tipo il panino.

0: panino, dove il pane è il panettone con in mezzo, che ne so, il salmone, il prosciutto, spesso viene fatto. E
1: il panettone gastronomico,
0: esatto, così detto, però il pangocciolo con il
1: la preparazione fa ancora più schifo. Una volta preparati i nuggets, suggerisce di tostare il pane al cioccolato, tagliarlo a metà, con una noce di burro, tostarla in padella, sciogliere il formaggio, quindi fare una salsa, mescolare gli ingredienti, quelli della salsa che c'era, formaggio e mi ricordo già più, spalma un velo di salsa sulla base, sulla corona del pane tostato, un paio di nuggets con il cheddar fuso alla base, chiudi. Consiglio dello chef:
0: chiudi e lancia.
1: Mangia immediatamente mentre il pollo è caldissimo. Sì, ma sì, il cioccolato è sempre nel pane.
0: Aggiungi un filo di sciroppo
1: d'acero. No, vabbè, ecco, questa è la chicca. Voto 10.
0: Voto 0. Cioè, comunque, se mai l'intelligenza artificiale dovesse prendere il potere e cominciare a dominarci,
1: sicuramente mangeremo di merda.
0: Di merda, ecco, lo possiamo dire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno. Oggi tutti a messa, mi raccomando, domenica.
2: Campanellino, sì.
1: Poi oggi veramente è obbligatorio ricordare il santo con la S maiuscola, padrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Quindi per cui tantissimi auguri a tutti i franceschi
3: e gli Assisi.
1: Ad Assisi,
2: cioè, gli Assiri,
1: no,
3: solo quelli
1: tutti le Francesche di Assisi, i Franchi e le Franche di Assisi.
3: Degli altri, o arrivate da Assisi,
2: se no, sì, vostri.
3: Gli auguri non ve li facciamo, possiamo farli a tutti adesso.
2: Va bene, si riparte da qui. Ancora 2 ore da trascorrere insieme che iniziano con gli ZZ Top.
4: Your night takes its time, but the shack outside.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa e migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa in serata. L'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti per la casa. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive Arez citando fonti. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota Oumani Tamam al-Hamani. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area e diverse persone sono state soccorse e trasferite in ospedale. Tragedia ad una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni. Dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha affermato già da Boccellari la legale del 43enne, che è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito in concomitanza con la visita del cancelliere Friedrich Merz in città, e quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. In chiusura allo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato il campione azzurro sui social. L'altoatesino è fuori dalle competizioni da metà luglio, dal trionfo per la seconda volta di fila a Wimbledon. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo nel complesso stabile. Solo verso sera avremo solo qualche isolato piovasco sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clima gradevole con temperature fine 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Rhinestone Club con Carrie Hudd alle 12:13, quasi 14 minuti all'interno delle Good Vibrations su Radio Freccia, direttamente dalla Top 20, che uno potrà dire, ma anche sta Top 20 è la lista delle 20 novità che di volta in volta aggiorniamo per tenervi sempre sul pezzo e per tenerci sul pezzo per ciò che concerne le nuove uscite.
2: Per tenervi sul pezzo, quello che ci piace fare ogni tanto è regalarvi anche qualcosa, come in questo caso, perché vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown.
1: Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Land Contest.
2: Anche se in questo caso non ascoltiamo gli Shinedown, perché non hanno
1: pagato.
2: Non hanno pagato.
1: Quindi
2: no, ascoltiamo gli Aerosmith.
1: Sì.

0: Aerosmith con Amazing, così come Amazing la ricetta che abbiamo creato circa un quarto d'ora fa legata ai nuggets e le gocce di cioccolato, che tra l'altro era già stata proposta da
1: Noi l'abbiamo raccontata male, perché noi abbiamo buttato di mezzo dei pangoccioli, quindi delle brioche al cioccolato. In realtà era stato fatto questo esperimento con delle gocce di cioccolato, neanche con le gocciole che sono i biscotti al cioccolato.
0: Non
1: è la stessa cosa. Cambia di consistenza, cambia di sapore, cambia tutto, ma comunque io ho i miei dubbi sull'utilizzo del cioccolato nel nuggets di pollo. Poi, per carità, de gustibus, come si suol dire.
0: Vabbè, ci sono tante ricette che abbinano carne e cioccolato, perché non farlo
1: sì,
0: con
1: il pollo? Però non me lo aspetto nel nuggets fritto di pollo. Tutto qua. Ma è un gusto soggettivo,
0: ma il gusto è soggettivo.
1: Sì, però c'è anche un'oggettività poi nel costruire delle ricette. Detto questo, poi se ti piace mangiare la marmellata con l'orata,
0: mangiati la marmellata con l'orata.
1: Certo, ma è chiaro, è ovvio.
0: Ognuno ha le sue ricette preferite. C'era chi scriveva che c'è un posto dove fanno i waffle a Firenze con pollo fritto, con tanto di sciroppo d'acero. Mia figlia dice, Francesca ne va matta, io non ne assaggerò mai. E quel sapore un po' orientale.
1: Sì, diciamo impegnativo, ma secondo me il waffle col pollo fritto già sei nell'ambito di un panino, cioè il waffle è un pochino più neutro rispetto al pangocciolo, capito? È un po' più neutro come sapore, per cui diventa un po' più come il panettone che dicevamo prima, utilizzato per fare i panini.
0: Per questi e altri consigli di cucina sapete benissimo dove trovarci: 366 663 4466. Se avete un dubbio scrivete, noi vi rispondiamo.
1: Forse
0: che senso?
1: Dobbiamo farci anche un po' desiderare, perché sennò
0: no, vi rispondiamo.
1: Si diventa alla portata di tutti.
0: Arriva Freddie Mercury, Time Waits for No One, a seguire un po' di Florence Floyd.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 12 e 29 minuti, buona domenica, buon 4 di ottobre, Good Vibrations che suonano forte attraverso gli altoparlanti di Radio Freccia. Le voci sono quelle di Double M e di Wally, quantomeno fino alle 14. Siamo arrivati a parlare di pollo e cioccolato.
3: Basta, possiamo anche smettere.
2: Io ne sarei molto felice.
3: Mi sembra un'ottima chiusa, ma palesemente

0: Possiamo affermare con certezza che Cowboys from Hell sia figlio di uno dei più grandi what if della storia, no? Visto e considerato che dopo la pubblicazione di Power Metal, Dimebag Darrell e Vinnie Paul, suo fratello, rischiarono di lasciare i Pantera per andare tra le fila dei Megadeth, che adesso raccontata così sembra niente, ma in realtà sarebbe stato un cambio epocale. Tra una cosa e l'altra questa trattativa non andò in porto e allora la lavorazione successiva fu quella proprio di Cowboys from Hell, che divenne uno dei capisaldi della storia del metallo.
1: Quindi in un universo parallelo non esiste.
0: In realtà, esatto, per la fisica quantistica potrebbe non esistere.
1: Oppure esiste, ma suonato dai Megadeth.
0: Esatto, te lo immagini Dave Mustaine che canta come Phil Anselmo.
1: È un'alternativa, si può... Abbiamo anche gli strumenti non solo per poterlo immaginare, ma... anche per renderlo reale
0: con l'intelligenza artificiale. Sarebbe interessante sentire Cowboys from Hell fatta
1: dai Megadeth. Tutta una finzione, però, ma si potrebbe provare.
0: Vanno fortissimo ultimamente quei video lì su Instagram, soprattutto di canzoni che vengono riproposte però con voci di diversi artisti, tipo Don't Cry di Guns N' Roses però cantata in sequenza da James Hetfield di Nirvana, da Billy Joe Armstrong dei Green Day e da tutta una serie di cantanti, e devo dire che fa sempre il suo.
1: Cioè, sì. Magari non solo farla cantare, però proprio farla, cioè, suonare, comporre con lo stampo di quella band.

0: un'azienda,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, sì,
0: diventa sicuro. È gente che già lo fa senza intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Se ci riprova, dice: questa la suono come se l'avessero fatta i Green Day. In realtà il pezzo è di John Lennon. Sempre molto divertente.
1: È molto interessante. Va bene, in questa Radio Freccia, Good Vibrations, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Nothing But Thieves, che tornano di prepotenza con A Different Kind of Happiness.
0: Prima abbiamo una delle bandiere di questa trasmissione, sono sì gli AC/DC, ribattezzati in ACDC, perché non perché siamo in Italia, ma perché preferiamo l'acronimo alla cazzo di Gain. Che ha Big Jack, cioè un grandissimo Giacomino.
1: Sai chi ti saluta tantissimo? Il grandissimo Giacomino.
0: Grandissimo Giacomo.
1: Foretti,
0: sto Big Jack.
1: Cioè.

0: Radio Freccia.
1: Le 12:44 si chiama Different Kind of Happiness, ve l'avevamo anticipati in Nothing But This, nient'altro che ladri. Siete tutti ladri, ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Comunque non me ne ricordo più come fa.
2: Canzone era questa, scusa?
1: La roba di Don Bosco che cantava.
2: Ah, che roba nostra. Nothing But Thieves, che la scorsa settimana hanno pubblicato il loro nuovo disco, Stray Dogs, e che il 24 gennaio suoneranno all'Unipol Forum di Milano, unica data italiana. C'è un messaggio che mi redarguisce, avete perfettamente ragione.
1: Cosa hai fatto?
2: Evidentemente.
3: Se James Hetfield canta con Nirvana, Kurt Cobain è il cantante degli Iron Maiden.
2: Hai ragione. Devo aver detto James Hetfield dei Nirvana nell'entusiasmo.
1: Stavamo parlando di un mondo parallelo.
2: Sì, però in realtà tutti sanno che James Hetfield è il cantante delle Vibrazioni, per cui chiedo scusa per questo errore, ecco.
1: La canzone della Thailandia, senza sorprese.
2: Che senso?
1: Perché ridi? Ci sono i reggiati.

0: riconosciuto, no, quanto curioso e bello sia il modo di scrivere le canzoni di Thom Yorke dei Radiohead. Questa, proprio di ritorno di un viaggio in Thailandia, ha detto mai più, perché non voglio più sorprese. The Nathan of Surprise. Adesso, senza entrare nel dettaglio, potete poi trovare questa storia, così come tante altre, Wall of Sound, il libro fuori da fine agosto.
1: Questa l'hai scritta tu, però?
0: Sì, perché nel libro c'è la partecipazione, no?
1: A cura di Wally, ma con la graditissima partecipazione di Double M, che insomma graditissima, certo, quanto a storie che riguardano la musica ne sa una più del demonio, e in questo caso addirittura andare a scavare in maniera un po' pruriginosa nel passato di Thom Yorke è roba da giornalisti di un certo livello, per cui complimenti.
0: Grazie.
1: Figurati.
0: Faccio il mio mestiere,
1: certo,
0: meglio che posso.
1: In maniera, come dire, molto attenta.
0: Per andare a dormire sereno la notte, altrimenti esatto. Poi faccio una gran fatica. Vale, insomma, è una delle tante curiosità che sicuramente voi che ci state ascoltando già sapevate, perché la maggior parte delle volte siete più preparati di noi, perché a differenza nostra studiate.
1: No, noi invece è solo quello che ogni tanto ascoltiamo e quello che ci rimane. Mi è rimasta quella roba lì di immaginarmi James Hetfield cantante dei Nirvana. Sarebbe venuta fuori una figata, però.
0: Sì, ma no, non sarebbero. Almeno sarebbero andati d'accordo.
1: E invece immagina Kurt Cobain cantante dei Metallica.
0: Non sarebbero andati
1: d'accordo. Non ce lo vedo a cantare Master of Puppets.
0: No. No, ma in generale non credo che fosse una cosa fattibile. Nemmeno in un universo parallelo. Bisogna immaginare dell'altro. Anche se sì, questi accostamenti un po' come i nuggets al cioccolato.
1: Ancora sti nuggets al cioccolato.
0: Era per tornare sul. Potrebbero funzionare. Che schifo, però in realtà potrebbero funzionare. Potrebbero farlo, potrebbero anche non farlo. Per chiudere, arriveranno i Black Keys. She Does It Right.
1: Subito, invece, una band che per chi è stato adolescente negli anni 2000, qualcosa ha significato, Sì. Non troppe canzoni, però qualcosa ha significato. You Mustang con If I Were You.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13 è l'angolo di Trilussa.
2: È l'angolo di Trilussa?
1: No.
2: No.
1: In realtà, quando è che è l'angolo di Trilussa? Il sabato o il venerdì?
2: Non mi ricordo.
1: Ma come?
2: Venerdì.
1: Ma quanti anni è che lo fai?
2: Venerdì. Scusa. No, ma questa roba è una novità.
1: È nuova.
2: Sì. Okay. Venerdì comunque.
1: Good Vibrations da Palermo Valle fino alle 14.
2: Chissà Courtney Love cosa avrebbe detto su cosa.
1: E a proposito dello scambio di frontman tra Metallica e Nirvana.
2: Ma chi se ne frega?
1: Ma poi sono io che sono un fumantino.
2: Ma no, ma chi se ne frega? Allora, concentriamoci su come sarebbe stata diversa la musica, non su cosa avrebbe detto Courtney Love.
1: Allora, potete portare via il ragazzo dal boschetto di Rogoredo, ma non porterete mai via il boschetto di Rogoredo dal ragazzo.
2: Ma scusami. Che domanda è?
1: È una domanda che invece ha molto senso, no. Perché Courtney Love comunque è stata anche fonte di ispirazione per Kurt Cobain, per cui in qualche modo ha inciso anche sul suo modo di fare la musica. Vedi?
2: Arriveranno le warning, sono molto lontane perché sono precedute con un po' di sfanalio dai Kings of Leon. Ci sono anche le ultime news, ma prima c'è la meraviglia.
1: Bruce Springsteen, vai.

0: Alle 13:03 torna l'appuntamento con le news su Radio Freccia. Partiamo dagli esteri. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza. Tensioni con gli attivisti per la casa. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Lo scrive Haaretz citando fonti. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota omanita Hammam e Lammani. Torniamo in Italia, dove un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte bungalow presenti nell'area e diverse persone sono state soccorse e trasferite in ospedale. Rimaniamo in Italia, tragedia ad una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitato in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni. Dopo la rivelazione di due esiti negativi negli esami nel DNA sui pedali della BC Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha affermato già da Boccellari, la legale del 43enne, che è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Andiamo allo sport. Yannick Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato il campione azzurro sui social. L'altoatesino è fuori dalle competizioni da metà luglio, dal trionfo per la seconda volta di fila a Wimbledon. In chiusura la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain. Con l'informazione è tutto. Tra pochissimo la linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo nel complesso stabile, solo verso sera avremo solo qualche isolato piovasco sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clima gradevole con temperature fine 27 gradi, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 13 Bite My Tongue erano le warning nella nostra lista delle 20 canzoni che suonavamo di più, che prende il nome di Top 20. Potete trovare anche l'elenco completo poi su radiofreccia.it, anche perché poi tra un mesetto e mezzo si comincerà anche a votare.
2: Votate, cioè tra un mesetto e mezzo, sì. Perché poi si arriverà alla fine dell'anno, generalmente il 22 o il 23 di dicembre, in cui la nostra SSB leggerà in diretta e farà insieme a noi questo viaggio a cavallo delle 20 Top 20
1: migliori dell'anno
2: sancendo poi la vincitrice,
1: la preferita, ecco, diciamo. Poi cosa vince? Come sempre.
2: Che poi era lo Young di Free.
1: Certo, sì. Vince lo Young.
2: C'è della spiritualità comunque.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, appena ascoltata nelle buone vibrazioni. Per gli amici e le amiche connesse in radiovisione, c'è una chicca di cui si è accorto Wally.
1: Sì. Adesso, quante volte avrete visto il video di Don't Cry? Magari nessuna, magari tantissime. Io faccio parte di questo secondo gruppo e per la prima volta oggi ho notato che ad un certo punto nel video si vede un cartello, una persona con addosso un cartello attaccato con la scritta Where's Izzy? Cioè dov'è Izzy? E il riferimento è a Izzy Stradlin. È una sorta di inside joke perché il chitarrista e cofondatore dei Guns N' Roses lasciò la band poco prima della registrazione di questo videoclip, per cui a un certo punto, siccome i Guns poi tra di loro non è che avessero proprio questi grandissimi rapporti, si sono presi anche un po' per insomma il deretano. Ecco.
0: È sempre bello scoprire queste cose. Sì. Non è sicuramente l'unico, ce ne sono tanti, anche perché ci sono alcuni video che vengono appositamente ideati più o meno per questo scopo. Non ricordo il titolo del pezzo, ma i Wizard fecero un video per prendere per i fondelli tutti i meme del web, richiamando anche tutti i vari personaggi. Bones, Bikes and Bones, non mi ricordo il brano, però insomma
1: mi manca questo.
0: Questo arriva da un tempo in cui internet era questa qua dei Guns, dico. Non era questo il caso.
1: Esatto, no, non c'era, c'era proprio della vita vera e dei contrasti che poi insomma si sono per un lungo tratto di tempo anche rivelati insanabili, con Izzy Stradlin del tutto insanabili, perché anche in ambito della reunion della band lui non si è visto.
0: Sì, che poi era anche un modo per, proprio in assenza di velocità e di passaggio di informazione, era un modo per comunicare determinate cose.
1: Esatto, no? Esatto.
0: In questo caso ti dicevano che qualcosa non
1: dov'è Izzy? Ma chissà. Va bene, fra pochissimo i Dirty Honey con Lights Out dalla Top 20.
0: Prima un po' di Nickelback.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Radio Freccia.
2: 13 e 28 minuti in questa domenica, in questo quarto giorno di ottobre, con Double M e Wally in quel posticino lì che si chiama Good Vibrations, che si estende, il cui dominio, diciamo, si estende tra le 10 e le 14.
3: Dominio? Sì.
2: No, il dominio è inteso come la cui proprietà, mettiamola così. Gli ettari sono i 4.
3: Anche se è una concessione.
2: Una concessione, siamo in affitto noi.
3: Sì, è incomodato, cioè queste 4 ore sono incomodate.
2: Dopo un po' diventeranno nostro, ma tipo tra 100 anni.
3: In conto vendita. Va bene, arriverà anche Roy Orbison, poi magari facciamo anche un riassunto di questa settimana italiana meravigliosa. Questa si chiama You Got It.
2: Che meraviglia questa canzone, dai.

0: Vedi, questa è l'esemplificazione del teorema di Roy Orbison. Ne hai mai sentito parlare?
1: No.
0: È molto interessante. Lui diceva: quando tu scrivi una canzone devi immaginarti la chiusura così, netta, pam.
1: Ok.
0: Perché almeno la gente sa quando deve applaudire.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Quindi ricordiamocene, quando, qualora doveste scrivere delle canzoni, ricordatevi di questa cosa. Come accade in You Got It.
1: Sì. Quindi se vi capita di scrivere una canzone, ricordatevi di questa roba. Le cose di cui ci siamo, anzi vorremmo dimenticarci, interessanti, che sono accadute in questa settimana, a cominciare dalle parole della figlia di Vanna Marchi, rosicate: la cultura siamo noi e non Pirandello, a seguito della premiazione in Campidoglio,
0: sì,
1: a Vanna Marchi per, insomma, quello che hanno, il libro che hanno scritto.
0: Sì. No?
1: Sembra essere il risultato interessante. Non è una delle cose più belle, perché sono venuti a capo di una causa, credo, cominciata diversi anni fa, perché accaduto risale al 2023. Un operaio che è stato licenziato perché non si è presentato per più di un giorno a lavoro. Davanti al giudice ha detto: in quei giorni ero detenuto a Re Bibbia, non potevo ricevere le raccomandate, quindi non ho avuto modo di... E l'azienda gli ha detto: sì, però comunque dovevi avvisarci. Eri stato arrestato. Ma come facevo?
0: Esatto, in quei casi lì come fai?
1: Licenziato.
0: Come fai? Perché hai una chiamata, no, da fare.
1: In che prima, senso?
0: Non è una. No, quello forse nei film, però non credo che tu possa chiamare liberamente. Cioè, in che modo puoi avvisare l'azienda?
1: Non sono pratico.
0: No, neanch'io, per carità, neanch'io, però.
1: Non sono pratico.
0: Mi viene il dubbio.
1: Non lo so, però è interessante che comunque lui abbia giustamente cercato di come facevo ad avvisarvi, perché gli hanno mandato, sono tre i richiami totali, il terzo viene poi licenziato. E lui si è assentato per più di tre giorni. Primo, secondo, al terzo richiamo.
0: Al terzo stai a casa, in carcere.
1: Certo.
0: Perché che così funziona.
1: Non è la stessa cosa che accade a noi. Noi ci assentiamo quando ci pare e nessuno ci dice niente.
0: Beh sì, insomma, così così. Non sempre, dai.
1: C'era qualcuno prima che si lamentava, diceva: ma perché non passate mai il nuovo pezzo degli U2? O sono io che non lo becco? Sei tu che non lo becchi. Perché
0: sì.
1: Arriva a breve direttamente dalla nostra Top 20, si chiama Silenzio.
0: Questa invece che stiamo già ascoltando è una canzone che ha fatto parte della nostra Top 20 qualche anno fa e che francamente mi aveva impressionato molto, perché è una bella mazzata.
1: È un bel pezzo.
0: Si chiama King dei Black Pigs.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13.42 erano gli U2, si chiama Silenzio, quella che abbiamo appena ascoltato, recuperata dalla Top 20. Un po' di ansietta quando
2: si mette a parlare.
1: No.
2: Cosa stai dicendo, Bono? Non sei comprensibile. Ci fai tanta paura.
1: È paurosa come roba. Sembra che stia, non so, leggendo qualche pagina tipo dal Necronomicon, per tirare fuori un demone.
3: Ti ricordi che c'era un'altra canzone in Top 20 qualche tempo fa di Des Rox?
1: Sì.
3: In cui a un certo punto lui diceva
1: Soffocando l'urlo in me.
3: Però lì si capiva, sì, qua no, sembra una maledizione.
1: No, è in spagnolo, si capisce, però campo du Cristo, cos'è che dice? Però comunque
3: dice che è il campo santo, campo du Cristo.
1: Non lo so, che mi fai queste domande, mi metti sempre in difficoltà.
3: No, non ti metto in difficoltà, era una domanda rivolta anche a me stesso, era un dici che... Perché mi fa venire l'angoscia, poi detta così è ancora più angosciante.
1: A partire da venerdì, nuove rubriche, una di queste sarà dedicata alle domande retoriche, quindi una serie di risposte al 366-663-4466, non richieste perché verranno fatte solo domande retoriche.

0: Jack Sax con Crystallized su Radio Freccia, tornando a U2, silenzio, a quella cosa che Bono dice capo di Cristo. In realtà siamo andati a cercare e c'è questo significato un po' metaforico, un po' biblico, che sta diciamo a indicare un campo che sarebbe pronto ad accogliere la parola di nostro Signore, capito? Che poi può essere il cuore dell'essere umano, la testa, insomma, quelle robe lì.
1: Va bene. Cosa?
0: Devi dirlo a Bono, mica a me.
1: Mica Bono, scritto cosa io. Vuoi che gli dica Bono?
0: Campo di Cristo. Così è.
1: Sì. Devo dirgli che...
0: Diglielo. Ma diglielo, su, no, è lì che
1: t'ascolto.
0: Non litigate. Anche perché se gli parli passa voce, lui la recepisce meglio.
1: No, non ho voglia. Va bene così, basta. La storia tra me e Bono si chiude qua, anche perché in realtà non è mai cominciata.
0: Chiudi la busta.
1: Cos'altro aggiungere, se non che ci sentiamo ovviamente venerdì prossimo. Vi ricordiamo, questa è l'ultima settimana, se vi va... E se avete piacere che un brano che amate tanto venga inserito in rotazione su Radio Freccia, mandate un messaggio con nome dell'artista e brano, quindi molto semplice, al 366-663-4466 tra le 11 e le 11.30 dal lunedì al giovedì, quindi durante le good vibration della settimana.
0: Esatto, le vostre richieste saranno accolte, esaminate e automaticamente il nostro server provvederà poi a inserire quelle più meritevoli all'interno del nostro palinsesto musicale.
1: Così da ampliare un pochino la scelta, visto che spesso e volentieri ci chiedete canzoni, ecco, fatelo da domani fino a giovedì dalle 11.30, mi raccomando. Un bel po' di messaggi che è l'ultima settimana. Per il resto grazie per aver partecipato, grazie per aver scelto ancora una volta Radio Freccia anche per questa domenica, quella di San Francesco. San Francesco d'Assisi.
0: D'Assise, come la corte d'Assise, come ha scritto qualcuno. Sì. Da settimana prossima, cioè state in zona, perché settimana prossima lanceremo un'altra novità che riguarda Radio Freccia per i 10 anni, che ha a che fare un po' più col mondo, sempre un'arte vicina alla musica, ma insomma una cosa un po' più particolare.
1: Non ne so niente. Poi mi spiegherai.
0: Vedrai.
1: Vi lasciamo con i Queens of the Stone Age, anche i Bush. Prima di loro arriverà Ambra Maria,
0: che vi porterà con sé fino alle 17. Noi ci si becca settimana prossima.
1: Ci si bene.
0: Ciao,
1: raga.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13:58. Sempre prima. Perché non vedo l'ora di cavalcare in onda da voi. La voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi accompagna dalle più o meno le 14 fino alle 17 all'interno di Electric Ladyland. Anche Radio Freccia asseconda il mio algoritmo, perché non so come funziona il vostro, ma il mio mi sta proponendo parecchi, dico parecchi video di Josh Homme, Bono come poche volte nella vita. Veramente sta passando evidentemente un buon periodo e il mio algoritmo sta pescando, non so, tipo stamattina mi sono svegliata e l'ho visto che sfilava, questa sfilata di moda, bellissimo, interessantissimo. C'è da dire che, ecco, è uno di quegli uomini che più vanno avanti gli anni e più diventa interessante. Vabbè, così.

0: Vabbè, la risata prima di lanciare il pezzo era un po' cosa ve ne frega voi di cosa mi propone l'algoritmo, però insomma, visto che riguarda Josh Homme, riguarda un po' tutti quanti noi, e poi è arrivato il pezzo giusto. I just want to make love to you di Etta James, per accompagnare in qualche modo le così, queste smancerie nei confronti di Josh Homme che mi infesta l'algoritmo mattutino. Chi
1: no,
0: c'è?
1: Sì, cioè io sono convintamente etero, ma Josh Homme e Trent Reznor sono i miei jolly gay da sempre.
0: Beh, guarda, veramente. Vabbè, cambiamo argomento. Non fatemi pensare a Josh Homme incredibilmente figo. Piuttosto ditemi come state. 366-6634-466. Incredibilmente stanno per arrivare gli Oasis. Strano, non li sto sentendo molto in questi giorni.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:11, siamo appena partiti con la vostra Ambra Marie fino alle 17 all'interno di Electric Ladyland. Nella nostra top 20 c'era Brandon Flower con Tiger's Blood, questo nuovo singolo estratto dal suo album solista Treasure. Brano, vabbè, dalle sonorità molto, molto Springsteen. Infatti dice che è un disco in generale molto nostalgico, ispirato all'infanzia.

i luoghi hanno e le persone hanno ispirato molto questo sound, sonorità classic rock americano. Ripeto, l'album si chiama Treasure e se non l'avete ancora ascoltato è piacevole, si fa ascoltare, come si suol dire. Intanto arrivano i Beatles.

Beatles, Gotta Get You Into My Life. Se vi siete persi lo speciale di Rubber Soul, anche se questo pezzo non è Rubber Soul, però se vi siete persi lo speciale di My Collection di Rubber Soul, andato in onda venerdì con la sottoscritta, lo potete trovare sui nostri social, sulla nostra app e sul nostro sito. Invece a domenica, quando è che uno ha voglia di lavorare? Mai. E allora, visto che non l'abbiamo ancora fatto in questo weekend insieme, la nostra rubrica Lanciala Tu, che poi non è una rubrica ma è un gioco, perché non la facciamo adesso? Che appunto, così, non so voi, ma sono ancora un po' mezzo addormentata. Quindi, come funziona Lanciala Tu? È il momento in cui vi lascio il microfono. Potete diventare DJ per 37 secondi. Mandate un audio al 366-6634466 e in questo caso dovete lanciarmi la canzone che arriverà tra poco, che è Free Love dei Depeche Mode. Io vi do qualche indicazione, se proprio la volete mettere dentro nel lancio, è dal disco Exciter, che usciva novembre 2001, ma la cosa più bella è quando vi inventate le storie. Quindi che storia potrebbe avere dietro Free Love dei Depeche Mode? Non lo so, lanciatemela voi, aspetto.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:21 è arrivato il momento di lanciala tu. Vai.
2: È una triste storia quella che sto per raccontarvi. Era una sera nel 2001 e Dave Gunn era seduto triste e sconsolato nel suo appartamento di Manhattan con in mano un libro. Era il libro delle ricette di sua nonna e lui desiderava proprio preparare la parmigiana, ma purtroppo il Cocker Spaniel che condivideva l'appartamento con lui quel pomeriggio aveva rosicchiato tutte le ultime pagine e gli rimaneva solo l'elenco degli ingredienti e nient'altro. Quando ecco che lui si volse verso il cane e si guardarono negli occhi e da lì buttò velocemente giù i versi della canzone che andremo ad ascoltare, Free Love.

0: fate l'amore e basta, sfrecciati e sfrecciate. Free love, the best mood.
1: Ecco, questa ci stava anche come disannuncio, poi questa invece l'ho scartata, peccato perché era una bella storia anche questa. Non sapevo la storia della parmigiana e di Gunn, bravi voi perché siete più preparati della sottoscritta, però c'è anche un'altra versione di questa storia,
2: il
1: di questo
2: successo
1: disco.
2: Di Free Love dei Depeche Mode, dell'album con il fiore verde sopra la copertina, è stato perché hanno cambiato e invece di dire il solito peace and love hanno detto free love e quello lì è stato il loro successo immediato.
1: Ciao. Che storia incredibile che mi ha svoltato il pomeriggio, non so il vostro, ma io proprio non credo che sarò più la stessa dopo questa informazione.

0: Radio Freccia.
1: Le 14.33 con Ambra Maria, vi dimostro immediatamente che lavoro anch'io perché vi do le anticipazioni dell'On This Day di quest'oggi, un On This Day interessante. Per quanto mi riguarda, tra poco vi porterò al 4 ottobre del 1993, quando usciva Four Calendar Café dei Cocteau Twins, trio scozzese nato nei primi anni 80 con la voce Elizabeth Fraser. Il loro elemento probabilmente più riconoscibile è la voce di lei, questa voce incredibile usata quasi come uno strumento con parole spesso difficili da decifrare, questi vocalizzi molto sospesi, molto affascinanti. Jeff Buckley era un grande ammiratore di Elizabeth Fraser, tanto da definirla una delle sue cantanti preferite. Avevano avuto anche una breve relazione che le aveva ispirati molto. Teardrop, che Fraser aveva scritto con Massive Attack, è legata, ispirata in qualche modo al lutto per Jeff Buckley. Parleremo però del disco tra poco.

Red Hot Chili Peppers, Universally Speaking, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, vi ho dato le anticipazioni dell'On This Day di quest'oggi. Accadono anche altre cose il 4 di ottobre, che vi accenno brevemente, come sempre. Il 4 ottobre del 1970 purtroppo ci lasciava Janis Joplin. C'è un podcast del White Rabbit dedicato a questa storia. Il 4 ottobre del 94 i Green Day pubblicavano Welcome to Paradise tra i singoli estratti da Dookie, e nel 1999 usciva What Are You Going to Do With Your Life? Domanda sacrosanta, del disco degli Echo and the Bunnymen, così almeno sapete che cosa accade nel mondo del rock. Noi ci buttiamo tra poco sui Cocteau Twins, una band sicuramente da approfondire un po' più spesso, e quindi oggi lo facciamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:47 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 4 ottobre del 1993, quando i Cocteau Twins pubblicavano Four Calendar Café, ovvero il loro settimo album in studio. È un disco interessante perché segna un altro passo nella trasformazione della band, perché dopo il disco precedente, che è Heaven or Las Vegas, si allontanano ancora di più dalle atmosfere più enigmatiche e astratte degli inizi e vanno verso una scrittura, come dire, più accessibile, quasi pop, e soprattutto per una volta le parole di Elizabeth Fraser diventano molto più comprensibili. Non è un dettaglio da poco, perché qui Elizabeth Fraser mette dentro parecchio di sé, anche da un punto di vista testuale. Four Calendar Café arriva dopo un periodo personale difficile, segnato anche dalla terapia, e i brani affrontano temi come l'identità, la crescita, il dolore e persino temi molto pesanti come l'abuso e la violenza. Però lo fanno dentro quel suono sospeso dei Cocteau Twins, quindi ci sono questi riverberi, delle chitarre molto liquide, queste batterie elettroniche e poi appunto la voce che sembra arrivare da un posto leggermente diverso dal resto del mondo, che è quello che ho sempre amato della voce di Elizabeth Fraser. Anche il titolo ha una storia curiosa, perché viene da Blue Highways, questo libro di William Listed Moon. Nel libro l'autore racconta questo criterio piuttosto bizzarro per giudicare i piccoli ristoranti americani, ovvero guardare quanti calendari sono appesi alle pareti. Più calendari ci sono, più quel posto è considerato un buon posto per fermarsi a mangiare, quindi un po' come la storia dei camionisti, ma un po' diversa. E da qui l'idea del Four Calendar Café, ovvero un caffè talmente affidabile da meritarsi quattro calendari appesi al muro. Non so, magari vi ho dato anche lo spunto per un libro, però nel frattempo rimaniamo concentrati sul disco e ci ascoltiamo Summerhead. Queste sono i Cocteau Twins all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:58 con Ambra Marie, state ascoltando Radio Freccia e fino alle 17 vi tengo compagnia io all'interno di Electric Ladyland. Prima del buon Richard Ashcroft ci siamo ascoltati i Cocteau Twins, perché il 4 ottobre del 1993 pubblicavano Four Calendar Café, il loro settimo album in studio. Ci siamo ascoltati Summerhead e vi ho raccontato anche la storia interessante legata al titolo di questo disco, che appunto si rifà a questo romanzo in cui si racconta che, insomma, immagino poi ci sia un'altra storia dietro, però arriva proprio dall'idea che i migliori ristoranti li valuti da quanti calendari ci sono appesi al muro. Quindi vi dicevo, qua come si fa con quanti camionisti trovi fuori dalla trattoria, qua invece guardi quanti calendari ci sono, più ce ne sono e più il ristorante allora è buono, e in questo caso appunto Four Calendar Café ce ne sono addirittura 4 di calendari, quindi deve essere un bel caffè.

0: Rocking in a Free World, questo era Neil Young all'interno di Electric Ladyland. Sergio mi manda questo messaggio, dice: ciao Ambra, io purtroppo ho conosciuto piuttosto tardi i Cocteau Twins, band che apprezzo molto pur non essendo tra le mie preferite, però sicuramente loro sono stati molto importanti per la nascita dello shoegaze, genere che amo molto, e quindi senza di loro i Mezzi Star, band che adoro, non sarebbero mai esistiti. Quindi chapeau. Direi che i Cocteau Twins sono una band abbastanza fondamentale, quindi è bene ogni tanto ricordarli e parlarne. Ma a proposito di Band on the Run,
1: ciao Ambra, sono sì. Jefferson Camaleonte dei Mimetica. Oh. E stasera sei riuscito a trovarci, ovviamente, e siamo a Spotturno.
0: Ho capito adesso.
1: Sfido voi a venire ad ascoltare il nostro concerto. Sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland, orario in cui vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Noi invece mettiamo da parte l'atmosfera sognante dei Cocteau Twins, ma rimaniamo comunque nell'ambito bambini e sogni. Nell'ambito sogni e bambini. Perché? Perché ho letto questa storia in cui si racconta che insomma ci sono sogni che non scadono nemmeno quando nel frattempo diventi una rock star. Che cosa vorrò raccontarvi? Ve lo racconto dopo l'arrivo di Stevie Nicks.

E questa era la meravigliosa Stevie Nicks su Radio Freccia. Io invece vi stavo parlando appunto di sogni e bambini, di sogni che non scadono. Dave Grohl è il protagonista di questa storia, che ha raccontato che aveva 11 anni quando aveva visto Let There Be Rock, ovvero il film concerto degli AC/DC, e aveva raccontato che è stato proprio lì che ha capito che cosa voleva fare davvero nella vita e cosa voleva davvero dire suonare rock and roll, che voleva dire sudore, sangue, lacrime, tutta l'energia possibile. E qualche sera fa Dave Grohl, insomma, tutto per dire che qualche sera fa Dave Grohl a New Jersey, insomma, quel bambino è ritornato perché è salito sul palco con gli AC/DC, si è cantato Highway to Hell ed era veramente esaltatissimo. Da qua la domanda: se poteste salire sul palco per una sola canzone insieme ad un artista della storia del rock, chi scegliereste? Dovete dirmi la canzone, che artista, e soprattutto immaginatevi un po' la scena. Voglio sapere anche tipo come sarebbe messo il palco, le luci, non so, i sassi, quelle cose lì. 366 634466, sogniamo un po' come quando avevamo 11 anni.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 14:25 con la vostra Ambra Maria anche in questa domenica 4 di ottobre. Stiamo insieme fino alle 17 al 366-6634-66, ispirandoci un po' a Dave Grohl, che ha appena realizzato il suo sogno di undicenne di cantare con gli AC/DC. Ci stiamo immaginando anche noi undicenni i nostri sogni, e vi ho chiesto quindi al 366-6634-66 con chi vorreste duettare su un palco, ma proprio di immaginarvi anche un po' la scena, il palco, insomma, di sognare in grande. Chi c'è?
4: Buon pomeriggio, Ambra Maria. Guarda, io neanche da chiedere, io ho una canzone con gli Slayer.
3: Sì.
4: Sarebbe Dead Skin Mask, perché è una canzone d'amore.
3: Sì, certo.
4: È il parco classico, sfondo nero, due o tre fiamme, quattro croci.
3: Persone, voilà, semplici.
4: Sarebbe fantastico.

0: Oh yeah, buttiamocene dentro uno anche noi. Questo era Manish Boy, Rolling Stones. All'interno di Electric Ladyland stiamo sognando in grande, molto in grande. Chi c'è?
1: Ciao Radio Freccia. Ciao. Io salire sul palco degli Scancanensi, sì, strapperei la chitarra d'Ice e inizierei Because of You insieme a Skin.
0: Beh, non male, non male direi. Poi sentiamo.
2: Ciao a tutti, a me piacerebbe duettare con il boss o cantando o Badlands o Dancing in the Dark. Che sogno, ballerai tutto il tempo insieme a lui.
0: Vero, vero. Poi balla proprio bene il boss.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Ci siamo ascoltati anche i Leap nella nostra top 20. E tra poco invece arriveranno gli Evanescence, reduci da un gran concerto qua in Italia, Radio Freccia partner di questo evento. Insomma, eravate in molti presenti, magari avete seguito, se non eravate lì fortunelle a vedervi il concerto, magari avete seguito i nostri social, che servono un po' a questo, a farvi sentire i live

anche quando purtroppo non ci siete. Nel frattempo Roberto e Andrea mi scrivono che stanno tornando da una gara di Coppa Italia di orienteering ad Asiago e che ci ascoltano in macchina sulla 4, hanno bisogno di una sveglia. Secondo me questa, comunque, questa Everybody's Fall degli Evanescence come sveglia ci può stare, anche solo per questa partenza qua.

Everybody's Fool. Questi erano gli Evanescence in diretta anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltarci anche quando scendete dall'auto. Poi qua ci sono tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. A proposito di notizie, tra poco arriverà Gianni Rojatti, quindi appunto mettiamo da parte tutti i nostri discorsi inutili che abbiamo fatto fino adesso, perché dobbiamo mettere in ordine la classe. Quindi mi raccomando, mettetevi nelle postazioni che Gianni ha scelto per noi. Speriamo che non ci interroghi, è domenica, quindi magari, non lo so, è un po' più clemente. Lo scopriremo tra poco.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:48 con Ampra Maria e il nostro, con, non so neanche più dire il suo nome perché a volte non ce la posso fare, Ambra Marie Gianni Royatti.
2: Oh. Perfetto.
1: Gianni Royatti lo so, ciao, dire Ambra. Bene. Il mio nome no, però vabbè, questi sono solo dettagli che ci importano poco, anzi finalmente è arrivato Gianni Royatti, ho fatto le pulizie nello studio per lasciarti tutto lo spazio che vuoi.
2: Bene, anche un ambiente decoroso adeguato a una lezione, no? C'è anche, esatto, una cornice perfetta, insomma.
1: Esatto,
2: cioè, si sente proprio profumo di pulito, perfetto, esatto. Questo mi ispira molto a dare il mio meglio. Senti, abbiamo una scaletta che oggi parte con un pezzo meraviglioso che è All Along the Watchtower di Hendrix. Allora, se me lo lasci fare, io vorrei proprio partire ispirandomi alla scaletta.
1: Prego, prof, faccia quello che vuole.
2: Di questo pezzo di Hendrix noi ripetiamo sempre, no? La solita storia, che l'aveva scritta Dylan, l'aveva registrata nel 67, poi Hendrix la fa persino meglio di Dylan, eccetera eccetera. Quello che invece io ci tengo a rimarcare, visto che tra poco l'ascoltiamo, è che questo pezzo, secondo me, io personalmente, se dovessi scegliere un brano per fotografare la genialità, il virtuosismo di Hendrix, scelgo proprio questo. Io l'ho ascoltato allo sfinimento e vi invito a fare un ascolto di questo tipo, accorgersi che dentro questo brano Hendrix è come se infilasse quattro assolo di chitarra. Il primo, la prima volta che fa l'assolo, è un assolo molto fluido, molto naturale, dove proprio si sente tutta la sua maestria attraverso tutta la tastiera della chitarra ed è un trip. Lì non si ferma e segue una seconda parte di assolo, poi ascoltandola provate a sentire queste sezioni. E lì lo suona con un accendino, normalmente nel blues si usa la slide, che è un dittale d'acciaio, lui invece lo fa con un accendino, perché? Perché Jimi Hendrix può fare tutto. E poi, forse non bastato questo, inizia una terza parte in cui lui utilizza il wah-wah. Da lì in poi il wah-wah sarà utilizzatissimo nel rock, però questo è proprio una delle prime prove dove letteralmente, con questo effetto che poi si userà tantissimo nella chitarra funk, lui fa letteralmente piangere la chitarra. E poi arriva, secondo me, la parte più spettacolare, perché l'assolo continua costruito sugli accordi. Qua Hendrix era incredibile, nessuno, c'erano già stati dei grandi solisti, ma nessuno era capace di usare gli accordi, che di solito erano materia ritmica, per creare delle frasi solistiche. Ascoltatevi il brano e provate a sentire l'assolo raccontato proprio in questi scaglioni.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:58 con Ambra Maria e Gianni Royatti da Jimi Hendrix. Siamo finiti ai Raconteurs, quindi insomma si parlava di chitarrismi, di assoli. Li avete ascoltati i 4 assoli di Hendrix? Mi raccomando, perché sennò poi dopo Gianni, quando ci interroga, dopo ci fa il culo nel caso in cui non li abbiamo ascoltati tutti. Io sì, ho prestato attenzione, prof.
2: Bene, è bello, come sviluppa la costruzione dell'assolo. Ma visto che abbiamo parlato di Jimi Hendrix, e c'è da sempre, no, questo fascino nel rock di quelle sonorità che poi sono quelle degli anni 60 e 70 e che ancora oggi sono uno standard che tante band inseguono, volevo parlarvi di un articolo che ho letto su Guitar World che suggeriva come prendere la propria chitarra elettrica, una chitarra elettrica attuale, e modificarla proprio per farla suonare più vicina alle sonorità vintage, quelle sonorità appunto che sentiamo nei dischi di Hendrix, dei Rolling Stones, dei Cream. Ed è divertente perché di solito quando tu cerchi quelle sonorità ti vai a cercare una chitarra vecchia, una chitarra vintage o fatta in quello stile. Generalmente quando si modifica una chitarra lo si fa per renderla più versatile e tante volte per renderla più aggressiva. Quindi questo è un processo inverso, ma mi piacerebbe raccontarvi questo e fare con te una riflessione di quante volte stiamo proprio quando registriamo, quando produciamo, quando suoniamo, le band si sforzano di andare a ricatturare la magia di quel suono del passato, degli anni 60 e 70.
1: È vero, ne parliamo tra poco, intanto arrivano i Chemical Brothers.

0: Verbi, questi erano Chemical Brothers su Radio Freccia che ci hanno interrotto. Come si permettono i Chemical Brothers, esatto, di interrompere le nostre lezioni, esatto, del nostro Gianni Royatti. Proseguiamo pure.
1: Allora, noi stavamo parlando di quella tendenza del rock che secondo me è una cosa che parte molto dagli anni 90 e poi tantissimo nel revival rock di inizio anni 2000, no? Da Black Keys a White Stripes, cioè andare a ricercare i suoni della tradizione rock. E ci sono tantissimi gruppi che veramente impostano così le registrazioni, poche... addirittura forse la scorsa volta io e te con te si parlava, no? Di chi decide di registrare un disco magari in un ambiente non tradizionale, tutto panoramico, certo, proprio per evitare quella distinzione secca tra gli strumenti, utilizzare strumenti vecchi, addirittura magari registrare a nastro. Sono tantissime le cose che le band fanno per cercare di catturare quel suono del passato.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:10 con Ambra Maria e Gianni Roiatti che vi stanno parlando di come riportare il suono delle chitarre agli anni 60-70, di come ricreare quel suono.
2: Esatto. Esatto. Allora, lo spunto arriva da un articolo, potete andare a cercarvelo su Guitar World. Il titolo è How to make your guitar look and sound more vintage, quindi far suonare la propria chitarra e sembrare più vecchia, e dice di farlo anche con pochi soldi, non servono rivoluzioni importanti. L'obiettivo è curioso, è rendere la chitarra in realtà in qualche modo meno performante, nel senso che il rock si è spinto in questi anni verso distorsioni sempre più estreme, catene di effetti sempre più complesse, quindi attraverso le modifiche che vengono suggerite la chitarra diventa un po' meno aggressiva, un po' meno come dire, spiccata sulle frequenze alte, più morbida, ecco, come suono, e quindi più vicina alle sonorità di quegli anni. Un articolo interessante, e poi la riflessione è estendere questo a tutto il suono di una band.

0: Questi erano i Blink all'interno di Electric Ladyland, quando noi in realtà vi stiamo parlando di un sound un po' distante da loro. Un'altra cosa.
1: Esatto, esatto. Guarda, c'è un bel esempio di un artista italiano che ha proprio fatto questo lavoro di cercare il sound degli anni 60. Lui è Federico Poggipollini, lo conosciamo tutti perché è chitarrista storico di Ligabue. Nel 2015 ha fatto un disco, nero si intitolava. Lui suonava un po' la Black Keys, ma diciamo è un rock contemporaneo, però fece questa figata di andare a prendere tutti strumenti originali degli anni 60. E tra l'altro anni 60 italiani, quindi strumenti della Galanti, Meazzi, Eco, Farfisa, Isa, Krumar, tutti i brand italiani di quegli anni, della scena beat, quindi un rock contemporaneo nella scrittura, ma suonato con quegli strumenti, era un disco rock fighissimo, proprio con questo suono magico degli anni 60.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 16 e 22 con Ambra Maria e Gianni Roiatti. Prof, ci dica lei di cosa stiamo parlando quest'oggi e ci dica soprattutto lo possiamo fare, come possiamo trasformare queste chitarre con pochi soldi, cioè come si fa?
5: Ma allora, guarda, questo articolo spiega tutto e sono davvero delle modifiche piccole. Intanto una cosa che ci tengo a dire: non si tratta di vestire in maschera la propria chitarra da chitarra vintage, no? C'è anche questo processo che si chiama relic, dove uno prende la chitarra, la riempie di botte, sì, la svernice, la fa sembrare, ma non è assolutamente quella cosa. Si tratta proprio di intervenire sull'elettronica, sui pick-up, per rendere, fare delle piccole modifiche, delle piccole sostituzioni che ogni liutaio, ogni chitarrista anche un po' capace di smanettare può fare, proprio per farla suonare in maniera leggermente diversa, leggermente meno potente, più morbida, più capace di ricreare delle sonorità che non erano quelle aggressive ed estreme di adesso. Per esempio, adesso arriva un suono di chitarra vintage, bellissimo, affogato negli effetti. Cos'è, una top 20 questa?
4: Sì, è nuova, non so se l'abbiamo... è una nuova band, ma magari prestiamo attenzione agli 8 assoli che fanno.

0: Procedevano ad ascoltare in sequenza gli otto assoli di Walking on the Moon. Così il nostro non ce ne sono.
1: Mi sono sempre chiesto come avrebbe potuto essere Walking on the Moon con un assolo di chitarra. No, ma penso che proprio per la struttura e la natura di questo brano non ci starebbe.
0: Perché no? Guarda, invece prova a inventartelo anche su questo, visto che l'hai fatto spesso. Anzi, andate sui nostri
1: format.
0: social a vedervi che cosa fa il nostro Gianni Royatti, ovvero trova delle canzoni che non hanno degli assoli o magari le hanno differenti. No, in realtà l'hai fatto di canzoni che non hanno assoli, giusto?
1: Sì, l'idea era proprio quella, no? Prendere dei brani che ci sembrano, ma non che ci sembrano, che insomma, voglio dire, la storia ci ha dimostrato che sono delle canzoni perfette alla luce del successo.
0: Anche senza assolo, quindi si può vivere senza assoli.
1: No, ma poi io sono molto franco, esatto, ma io sono poi molto franco nel dire che di questo esperimento molto divertente che abbiamo fatto e che senz'altro continueremo a fare, di fare questi laboratori in cui infiliamo degli assolo di chitarra pazzesche in canzoni che non ne hanno, la versione migliore è naturalmente quella senza, cioè
0: non abbiamo voglia di questa modestia, prof, non ci interessa. Pensa a otto assoli per Walking on the Moon, capito? Ne vogliamo due all'inizio,
1: uno con l'accendino,
0: va bene. Vogliamo adesso, dico dove li voglio questi assoli, partiamo con un assolo così la rivoluziamo e poi dopo vediamo.
1: Assolo in apertura, proprio tipo progressiva.
0: Che palle, dobbiamo aspettare tre minuti per ascoltarci un assolo. Faccelo subito, così partiamo.
1: Mamstein fa esattamente così. Brava, vedo che dai, ti ho sensibilizzato.
0: A furia di tutte ste lezioni starò imparando qualcosa.
1: Va bene.
0: Piazziamoci anche in Feel Good Inc. una sola, vediamo come ci sta. Ci starà da Dio sicuramente. Grazie, prof.
1: Da Dio. Ciao Ambra, ciao sfrecciati, a tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:35 con la vostra Ambra Maria ancora per 25 minuti, poi vi abbandono per la settimana, ritornerò in onda venerdì come al solito dalle 14 alle 17, ma è bene così, almeno ci manchiamo un po', ed è sempre bello mancarsi e poi ritrovarsi. Abbiamo salutato anche Gianni Roiatti che anche quest'oggi ci ha insegnato qualcosa di nuovo, abbiamo parlato incredibilmente di chitarre, chi l'avrebbe mai detto, abbiamo imparato insomma a trovare dei modi per rendere le nostre chitarre più vintage e appunto mi raccomando seguite le lezioni di Gianni così almeno potete portarvi a casa qualcosa da questa puntata. Gianni ritorna alle 17 con Note di Stile e a proposito di grandi chitarristi arriva Peter Frampton.

E questo era Peter Frampton con Shine On all'interno di Electric Ladyland, programma che potete seguire non solo in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, perché potete anche volendo guardarci, ma lo potete seguire anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Ci sono poi tutti i nostri programmi, se volete riascoltarvi i podcast, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie, c'è un sacco di roba nella quale potete perdervi. Io ho ancora qualcosa da raccontarvi, poi dopo vi saluto. Diciamo, almeno ci manchiamo un po' e poi ci risentiamo venerdì prossimo.

0: Radio Freccia.
1: 16:47 con Ambra Maria. Allora andiamo su Elton John, dato che tra poco ci salutiamo sulle note di Candle in the Wind, giusto per non essere troppo malinconici. Andiamo sulle news di Elton John, perché insomma non sembra aver nessuna intenzione di mettere davvero il punto alla sua storia musicale, il che comunque è un bene. Il suo storico paroliere, compagno di scrittura, Bernie Taupin, ha raccontato che sta lavorando al prossimo album di Elton John. Dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno. Questa volta il metodo di lavoro è cambiato parecchio, soprattutto diciamo per adeguarsi ai problemi di vista di Elton John, che gli rendono difficile chiaramente leggere i testi mentre è al pianoforte. Quindi Elton John ha preparato le basi strumentali, le ha mandate al suo collaboratore, poi gli ha chiesto insomma di farci qualcosa, e Bernie Taupin ha lavorato su 3 o 4 di queste idee. Stava raccontando in un'intervista

insieme ad altre persone. Il disco sarà prodotto ancora una volta da Andrew Watt, che aveva già lavorato con Elton John e Brandi Carlile nel disco Who Believes in Angels, che è il disco uscito nel 2025. E quindi insomma staremo a vedere cosa uscirà per il nuovo disco, che non sembra mancare molto, perché appunto uscirà l'anno prossimo. Nel frattempo Bernie Taupin sta lavorando, sta tornando in realtà con il suo nuovo album, si intitola The Sea Has No Mercy. È 28 anni che non pubblica un disco solista, quindi insomma sta anche parlando quasi di tornare a fare qualche concerto, ma non c'è ancora niente di definitivo. Altra news invece su Elton John e di live che sono avvenuti: ha inaugurato proprio qualche giorno fa la nuova Apple Music Hall dentro la Battersea Power Station di Londra, questa sala piccolissima per appena 600 persone, però progettata con delle tecnologie allucinanti. Ci sono 48 altoparlanti, strutture di registrazione, missaggio, insomma una roba incredibile. E il concerto è stato anche trasmesso in streaming, quindi insomma è diventato un po' di tutti. Io vi saluto e vi lascio Elton John. Goodbye, no.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.58, ben trovati amici, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Chuck Berry non è solo uno dei padri del rock and roll, è uno dei primi grandi eroi della chitarra rock, soprattutto un artista che impone nel rock il suono della chitarra come strumento principale. Per carità, c'erano già grandissimi chitarristi, grandissime chitarre nel mondo del blues e del jazz, ma Chuck Berry capisce una cosa: il rock ha una natura che è spettacolare se

selvagge, se vogliamo anche irriverente e sensuale. E allora il rock non è un genere che puoi limitarti ad ascoltarlo, lo devi anche vedere. Quindi la chitarra, la maniera di stare sul palco, devono diventare spettacolo. Ed è lì che lui si inventa, per esempio, il fatto di suonare la chitarra dietro la testa, una cosa che farà poi anche Jimi Hendrix, o attraversare il passo con questa sorta di passo dell'oca, che è una cosa che poi gli copierà Angus Young. Insomma, nel rock suonare bene non basta, devi avere anche presenza scenica, attitudine, tutte cose che Chuck Berry aveva in maniera mozzafiato. Rock and roll, Beethoven.

Roll Over Beethoven, Chuck Berry. E Chuck Berry racconta che nella sua formazione è stato decisivo l'incontro a Chicago con Muddy Waters, uno dei padri del blues elettrico. Ricordo di aver letto delle dichiarazioni molto divertenti in cui Chuck Berry dice che quando ha conosciuto Muddy Waters si è sentito come qualcuno che si trova per la prima volta di fronte al Papa, al presidente degli Stati Uniti d'America. Dice la grande emozione, rivela a Muddy Waters di voler fare un disco e dopo quell'incontro ancora più chiara, riesce a mettere ancora più a fuoco la sua visione. Lui è in testa un crossover, perché nel rock le cose più belle sono sempre nate quando c'è stata contaminazione e incrocio tra generi. Lui vuole fondere la musica afroamericana, quella con la quale è cresciuto, quindi il blues, l'R&B, con il country e il swing della tradizione bianca. Insomma, nesce questo mix che è una ricetta perfetta, è proprio una sintesi di rock and roll, ritmi tiratissimi, canzoni che hanno un tiro pazzesco, testi divertenti, taglienti, a volte un po' irriverenti, groove irresistibili e soprattutto una chitarra elettrica scatenata. Questa è la ricetta di Chuck Berry, che è una ricetta che poi è diventata il paradigma per tantissime band, tantissimi artisti e soprattutto questo primo comandamento rock. Nel rock suonare bene non basta, serve attitudine e presenza scenica. E adesso ci ascoltiamo i Cleopatric.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.08, amici, voi state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roianti, queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18. Adesso in questo blocco ho messo insieme due band che ci raccontano una cosa molto interessante che succede nel rock all'inizio degli anni 2000. Perché c'è una parte di band rock, soprattutto in ambito alternativo, new metal, che continuano a cercare suoni e soluzioni nuove. Altrettanto però c'è una generazione di gruppi che inizia a guardare al passato, alla riscoperta della tradizione. Io ne ho selezionate due, un americano e un inglese. La prima, quella americana, sono i Black Rebel Motorcycle Club. Loro

ispirano molto alla tradizione inglese degli anni 70, 80 e inizio 90, e quindi guardano a Jesus and Mary Chain, Stone Roses, i primi Verve. L'idea è prendere psicadelia, shoegaze, quindi quel tipo di approccio dove tu sommi distorsioni enormi, coltri di riverbero e crei questi ambienti claustrofobici, ma non si limitano a copiare. Sentirete che c'è molto blues, c'è un basso protagonista e moderno, anche quello molto distorto, chitarre che hanno un tiro più aggressivo. Esordiscono nel 2001 proprio con questo pezzo, Love Burns.

E dopo i Black Rebel Motorcycle Club c'è un'altra band che inizio anni 2000 va a recuperare un po' la tradizione dei decenni passati. Questa band è inglese, sono gli Hard Fi, e loro guardano invece moltissimo soprattutto ai Clash, quindi a quella fetta di rock che va tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché non ci sono solo i Clash tra la loro nelle loro ispirazioni, ma anche i The Jam e poi soprattutto i Rolling Stones. Cosa dicono gli Hard Fi che apprezzano di queste band? Non è solo quel tiro di rock stradaiolo, molto diretto, molto aggressivo, se vogliamo punk. Dicono: noi apprezziamo quelle band che si sanno contaminare con tutto, proprio come hanno fatto i Clash, un po' con il dub, con il reggae, con il rap, con il funk, con qualunque cosa, perché dicono: se tu riesci a sporcarti con così tanti generi, ma a restare con una tua identità, hai trovato proprio la tua anima e personalità di gruppo. Sentite quanto ricordano i Clash in questo gruppo, in questo pezzo.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: E sono le 17.21, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Loiatti, questa è Note di Stile e io vi ricordo come sempre il 366-663-4466 che è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, soprattutto se avete voglia di parlare di musica con me, magari confrontarvi su artisti, visti, argomenti che vi piacerebbe approfondissimo. Adesso arriva, ci spostiamo nel 1979 perché arriva un pezzo dei Joy Division preso da un album, Unknown Pleasures, che è decisivo per capire l'evoluzione del rock dopo il punk. Il punk fa un casino, è una grande rivoluzione, fa una tabula rasa di tutto. In un attimo però si esaurisce quella rabbia, quella furia che animava quella musica, resta però la voglia di semplicità, la voglia di lasciarsi alle spalle quell'approccio quasi opulento che c'era nel rock, nell'hard rock, nel progressive degli anni 70. Tutto deve essere assolutamente essenziale. Il basso e la batteria si fanno molto lineari, le chitarre sono scarne, quasi singhiozzanti, però sentiremo in questo pezzo Disorder dei Joy Division come questa semplicità è solo apparente, perché in compenso c'è una cura del suono che è quasi maniacale, visionaria, perché c'è un suono totalmente nuovo, pazzesco. Ci ascoltiamo i Joy Division con Disorder e poi continuiamo a parlare.

Joy Division Disorder, ed è incredibile, basta ascoltare tante band che passano nella nostra top 20, band modernissime che si rifanno all'ispirazione della New Wave dei primi anni 80, per sentire quanto questo suono dei Joy Division sia ancora attuale. Perché lo dicevo prima, i Joy Division inseguono un'essenzialità assoluta nella musica, tutto deve essere semplice, lineare, scarno, eppure la cura e la ricerca sonora sono assolute. Loro hanno, c'è un aggettivo che si usa sempre quando si parla del sound dei Joy Division, che è glaciale, un sound glaciale e sospeso. E come succede spesso nella storia del rock, dietro c'è un grande produttore artistico, Martin Annett. Era lui, aveva questo soprannome Zero, che aveva questa visione di creare quel suono, voleva che tutti gli strumenti fossero affogati, no? In questa bolla sospesa di riverbero, atmosfera, spazi vuoti, quasi come se tu proprio sentissi il basso e la batteria e la chitarra suonare insieme senza sovrapporsi mai, come fossero chiusi in una sorta di isolamento ideale. Cambia completamente suono, cambia completamente atmosfera e attitudine. Bon Jovi con questa Have a Nice Day.

piacere, perché mi mandate spesso dei messaggi chiedendomi che cosa penso, non so, per esempio adesso Loredana mi ha chiesto cosa ne penso dei Cream, e Ennio mi ha citato i Chameleons, che sono una band post-punk interessantissima. Bene, questo sarà lo spazio perfetto per accogliere, perché dire cosa ne penso dei Cream, dire che adoro i Cream perché c'è il Larry Clapton più selvaggio, maleducato e scatenato con la chitarra, così ha senso, però se poi possiamo sentirci vicino a dei pezzi è più divertente. Quindi se ci sono delle cose che volete approfondire, 366 663 4466. Intanto ci ascoltiamo John Lennon.

John Lennon, Mind Games, e io in questo momento vi ricordo, come faccio sempre, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie. Visto che parlo di ultime notizie, io davvero vi ricordo e raccomando sempre di andare sul sito di Radio Freccia, perché molte delle cose che vi racconto in onda in realtà sono estrapolate da degli articoli che scriviamo e proponiamo veramente ogni giorno sul sito di Radio Freccia, che vi ricordo sono articoli che non sono solo appunto il disco che esce, il tour che parte, ma sono proprio degli approfondimenti su dischi, artisti, personaggi. Ieri per esempio abbiamo fatto questo approfondimento sul quarto album dei Police, The Ghost in the Machine, e c'è un articolo super dettagliato in cui lo trovate raccontato tra aneddoti, curiosità, differenze rispetto agli altri album. Io insisto, davvero il sito di Radio Freccia è un'ottima risorsa per trovare tante informazioni sul rock e approfondire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E sono le 17:47, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile, che è arrivata alla fine di quest'ora e quindi di questo fine settimana insieme. Tanto io vi rassicuro, Note di Stile ritorna ogni settimana, sabato e la domenica, dalle 17 alle 18. Prima abbiamo parlato dei Police, che tutti ricordiamo per essere stato il primo gruppo che ha fatto dialogare in maniera così significativa il rock e il reggae. Tra poco arriva Bob Marley con One Love, allora io vi consiglio, per salutarvi, un articolo che trovate sul sito di Radio Freccia. Andate, c'è un motorino di ricerca come in ogni sito, il titolo è questo: Rock e Reggae, 10 canzoni per un connubio stupefacente. Un articolo dove proprio vi raccontiamo come a livello storico e geografico questi due generi musicali iniziano a dialogare. Ci sono tanti gruppi di cui vi suggeriamo l'ascolto. Io vi lascio con Katta, Rebel Yell, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci rivediamo la prossima settimana alle 17 qui su Radio Freccia con Note di Stile. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Mancano 2 minuti alle 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti all'ultimo appuntamento per questo weekend di Rebel Yell nella sua versione del fine settimana, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un saluto e un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento. Tocca a noi per le nostre consuete 3 ore nel fine settimana. E adesso Hip Hop Disco 2000.

2000 è stato sicuramente uno dei singoli di maggior successo dei Pulp, estratto dal loro quinto album in studio, e parliamo del 1995, che è un anno d'oro per i Pulp, che beneficiano, per così dire, dell'attenzione mondiale di quella che è stata considerata una seconda Brit Invasion. Sono gli anni in cui si affermano i Blur, gli Oasis, il Britpop, e della partita fanno parte anche i Pulp, che pure avevano cominciato a muovere i loro passi musicali ben 20 anni prima, quasi, potremmo dire così, perché iniziano la loro attività alla fine degli anni 70. Certo, sono dei ragazzini. Il primo disco viene pubblicato nel 1983, e se ci andiamo ad ascoltare le loro produzioni, beh, insomma, si capisce che sono dei cavalli di razza, però effettivamente il grande successo arriva tra il 1994 e il 1995, proprio perché c'è un'attenzione diversa nei confronti di tutto quello che arriva dalla Gran Bretagna in quel periodo lì. È curioso, è proprio curioso, perché insomma ne sapevano i ragazzi, ne sanno. Love Runs Out, One Republic.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 12 minuti, eh? Niente male, Dirty Honey con Lights Out, il loro nuovo singolo che è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. Lights Out, e invece le luci sono accese, saranno accese il 2 di novembre per gli Shinedown che saranno a Milano in concerto, e Radio Freccia vi regala i biglietti per l'occasione, visto che siamo radio partner. Quindi andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special e Contest e attendete fiduciosi. Arrivano i Goo Goo Dolls con Iris.

Iris, Goo Goo Dolls. E a proposito di fiori, è arrivato un messaggio, mi ci sto rompendo la testa, ma giuro, non lo capisco. Alessandro scrive: ciao Kat, ho una domanda per te. Se ti dovessero regalare un fiore, vorresti che fosse artigianale, vivo e colto o finto ma rubato? Non capisco la domanda. Cioè, a parte che artigianale mi fa pensare che sia magari un fiore di carta, cioè fatto artigianalmente, però mi pare che tu ti riferisca a un fiore vero, diciamo, colto da qualcuno che te lo regala, oppure finto ma rubato. Ma perché rubato? Cioè, giuro, non capisco la domanda. E poi dove si rubano i fiori? Non lo so, non l'ho capita. Se la capite voi, aiutatemi. Invece Gaia, così come se nulla fosse, a proposito dei Pulp, mi scrive: ti ho mai raccontato che ho abitato sullo stesso pianerottolo di Mr. Jarvis Cocker, il frontman dei Pulp? Ogni tanto si beveva anche qualcosa assieme alla gioventù. Gaia, bisognerà che prima o poi ci prendiamo un caffè, perché secondo me tu hai tante cose da raccontare. New York City, Lenny Kravitz.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 18 e 26 minuti, Kat al microfono, qualcuno ha provato a decrittare il messaggio del fiore, prego?
3: Ma secondo me deve portare dei fiori a un qualche caro scomparso.
2: Ah.
3: E quindi sta pensando se comprarli o rubarli da un tombino vicino.
2: Come da un tombino?
3: Dice tombino.
2: Beh, sì, no.
3: O da una tomba vicina, chissà.
2: Il tombino è la fogna, insomma.
3: I fiori finti, secondo me, si possono rubare solo al cimitero.
2: Mm. Quindi giustamente lo chiede a me, se fossi morta che tipo di fiori ti piacerebbe ricevere? Ma io ho solo il raffreddore, in realtà non sto morendo. Non lo so, è incomprensibile quel messaggio, ma apprezzo lo sforzo. You, I don't know, Alanis Morissette.

0: Oh, Andrea da Varese, è vero, cioè, era un po' che non ci sentivamo. Dai, dimmi tutto, dimmi.
1: Ciao Kat, com'è? Andrea da Varese, un po' che non ci sentiamo, lo so, stagione motociclistica, solite storie. Si ascolta poca radio.
0: Male.
1: Volevo solo fare una leggera recensione sul mio piccolo adolescente che cresce. Siamo passati da Eminem. Ieri mi è venuto con papà, ma tu questi li conosci? E mi spara su un acido acida. Che sono rimasto commosso, che ancora sto piangendo di commozione. Il ragazzino sta crescendo.
0: Che tenerezza, vedi, che tenerezza. Vabbè, non è che Eminem andasse male, voglio dire, poteva andare anche molto peggio, però insomma, dai, che belle scoperte. Mi incuriosisce sempre capire come un adolescente oggi va a riscoprire delle cose degli anni 90, bello che se ne entusiasmi, ma vabbè, immagino che siano quelle cose, quelle magie dei social e degli algoritmi che non capirò mai. Walk on Water, 30 Seconds to Mars, a seguire gli U2 con il nuovo singolo Silenzio.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 38 minuti, c'è Kat al microfono, abbiamo appena ascoltato gli U2 con il loro nuovo singolo Silenzio, che è tra le nostre top 20, che potete ritrovare facilmente anche sull'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio di scaricare se volete continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, anche senza altro tipo di supporto se non il vostro telefono. Non c'è solo la diretta poi, perché potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre ai contenuti speciali, le interviste, le ultime notizie, lo store online e i regalini che vi lasciamo sull'app. Susy 4, Candy Can. The Can.

ci siamo, è il momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo come sempre dall'alcolico, ed è un alcolico prestigioso quello di oggi, perché parliamo della ricetta del Paloma, che risale agli anni 50 in Messico. Con ogni probabilità dobbiamo la creazione di questo drink a Don Javier Delgado Corona. Ci sono un po' di opinioni contrastanti circa l'origine vera e propria. Di fatto Don Javier lo ha quantomeno diffuso largamente, e pare che la sua versione fosse la migliore, quindi diamo a lui la paternità di questo cocktail, che si fa così. In un bicchiere con ghiaccio mettete 5 centilitri di tequila, 1,5 centilitri di succo di lime, 9 centilitri di succo di pompelmo rosa. In tutto questo non dimenticate di fare la crusta sul bicchiere, ovvero cospargere il bordo del bicchiere con il sale. Jolene, live, The White Stripes.

take him, even though you can.

libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:50 minuti. Ho fatto una fesseria. È il bello della diretta. Mi sono persa il cocktail analcolico. Non lo trovo più. Ho perso la pagina. E quindi mi sa che lo saltiamo. Ma c'è una variante interessante circa il Paloma che mi viene proposta e che condivido con voi molto volentieri. Prego.
2: Ciao Kat, ti posso dare due modifiche importanti e pazzesche? Al posto del tequila puoi usare il mezcal, che è tequila artigianale, quindi gli dà un gusto affumicato.
1: Buono.
2: E la crusta la fai col tagin, che è una preparazione di sale messicano a base di lime, peperone, peperoncino, pazzesco. Quindi al posto del tequila, mezcal e crusta di tagin. Ciao Marco da Roma.
1: Grazie Marco da Roma. Questa è una variante molto interessante del Paloma, soprattutto per quanto mi riguarda, anche perché io preferisco il mezcal al tequila, però anche il tequila, niente male. David Bowie, Let's Dance.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Un paio di minuti e saranno le 19. Iniziamo allegramente insieme la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat. E siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, non è vero, ma so che sarete bravissimi, state diventando sempre più sintetici e bravi, devo dire, ve lo riconosco. Arrivano i Foo Fighters ad aprire la nostra seconda ora insieme con Monkey Ranch.

c'era anche Dave Grohl tra i protagonisti del Power to the People Festival, il festival fortemente voluto organizzato da Tom Morello che si è svolto proprio ieri. Il festival di un'unica giornata, ma una vera e propria maratona con una line-up di band e artisti impressionante che ha concluso il festival. La chiusura di questa maratona musicale è stata, si può letteralmente dire, trionfale, con due cover, una di This Land Is Your Land di Woody Guthrie, di cui ieri ricorreva l'anniversario della morte, e una giustamente di Power to the People di John Lennon, che dà anche il nome al festival. E si sono esibiti insieme Bruce Springsteen, Dave Grohl, lo stesso Tom Morello e poi tutti gli altri protagonisti, da Joan Baez a Nathaniel Ratliff, vedi la dislessia che ti prende sulla diretta e sulla fretta, veramente tantissimi. Ci sono i video, vi consiglio assolutamente di andarveli a spulciare. Are You Mine? Arctic Monkeys.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:11 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono. Prima accennavamo del consumo musicale, no? Delle generazioni più giovani, che poi quando amano la musica, non importa che generazioni siano, prima o poi le cose belle le scoprono e le amano. E in effetti la musica non conosce generazioni, non conosce età, tantomeno, anzi appiana tutto se vogliamo. Basta pensare, per esempio, che quello che stiamo per ascoltare adesso, ovvero For Your Love degli Yardbirds, l'ha scritta un ragazzino di 19 anni.

Graham Gouldman ha 19 anni quando scrive For Your Love e la scrive per il proprio gruppo, i Mockingbirds, e dichiaratamente è di ispirazione beatlesiana, ma l'etichetta discografica con cui i Mockingbirds erano sotto contratto rifiuta questa canzone, e il manager di Graham Gouldman dice serenamente: ma perché non la proponi proprio ai Beatles? Perché hai ragione a dire che è beatlesiana, talmente tanto che la potrebbero suonare loro. A quel punto Gouldman dice: no, mi sembra che siano bravi già da soli a farsi le loro cose, mi vergogno, non gliela propongo. E quindi in qualche modo, con la complicità di Jeff Beck, questo brano arriva proprio agli Yardbirds, che se ne innamorano e la registrano subito, con grande scorno di Eric Clapton, che già non era contentissimo di una deriva a sua detta commerciale che gli Yardbirds stavano prendendo, abbandonando via via sempre di più le radici blues. Con For Your Love lui decide proprio che prende la porta e se ne va. Verrà poi sostituito da Jeff Beck, poi da Jimmy Page, quindi insomma diciamo che gli Yardbirds perdono un grande chitarrista per acquisirne altre due altrettanto grandi, e soprattutto piazzano per la prima volta un pezzo in classifica. Rock and Roll Train, loro sono gli AC/DC.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 19 e 23 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. E a proposito degli AC/DC, prego.
3: Ciao Kat, sono appena stato in Australia, magari è vecchia sta cosa. Lo sai che là alla radio dicono solo HDAC, non AC/DC? Ciao da Fabrizio.
2: Sì, è vero, la sapevo questa cosa, però hai fatto bene a ricordarlo. A parte complimenti, bello un viaggio in Australia, non è così frequente. Lo sapevo perché la prima volta, anni fa, lo sentii dire da uno speaker radiofonico e mi sembrò strano. E poi ho scoperto appunto che invece è il nomignolo affettuoso che si usa per gli AC/DC in Australia, che tra l'altro ha dato vita a tantissime cover band che appunto si fanno chiamare HDAC. Andrea Johnson, Glorious.

C'è stato un tempo in cui il successo commerciale di un singolo era determinato soprattutto dalla diffusione radiofonica, oltre che dal passaparola, naturalmente. Oggi non è più così, nel senso che ci sono molti più canali per far girare un brano, e lo sapevano bene i Wesley Harms, che si formano nel 2013 e debuttano nel 2015 con il loro primo album in studio, e la loro hit, sfornata appunto per farsi conoscere, diventa immediatamente un enorme successo, non soltanto perché il brano meritava appunto attenzione, ma anche perché vengono usati diversi canali, non soltanto i classici radiofonici. Ma Legendary, che stiamo per ascoltare tra pochissimo, si impone immediatamente e a livello internazionale grazie al fatto che fa da sfondo a un sacco di cose, in realtà. Inizialmente a spot pubblicitari piuttosto importanti, e poi in vari media, per esempio il cinema, per esempio le serie televisive, e insomma di fatto i Wesley Harms vengono proiettati immediatamente nel 2016 alla fama internazionale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:37 minuti in questo istante preciso, adorabili sfrecciate e sfrecciati, avete scaricato l'app RTL 102.5 Play? E metti che sei in macchina, hai appena trovato parcheggio, ma Radio Freccia decide di passare proprio quel pezzo lì, quello che volevi ascoltare, quello che non puoi fare a meno di ascoltare, ma hai trovato parcheggio e devi uscire dalla macchina, e allora scarica l'app e ti ascolti Radio Freccia in diretta, senza vincoli, senza fili, con tutta libertà. I'll stand by you, The Pretenders.

Allora, siccome mi prendete sempre in giro ogni volta che ci sono i Coldplay in scaletta, che non capisco veramente per quale ragione, allora invece io vi parlo proprio dei Coldplay.

Coldplay, e già fa ridere così io che parlo di Coldplay, perché a quanto pare, insomma, c'è l'ufficialità: nel 2027 torneranno in tour, o meglio continueranno il tour iniziato nel lontano 2022, Music of the Sphere World Tour, e lo rifanno il giro del mondo, perché a questo punto avranno toccato anche tutto il mondo. L'unica domanda che resta è se torneranno anche in Italia. I fan club dei Coldplay, fan club ufficiale, dato per certo il fatto che nel 2027 nell'estate torneranno in Italia, addirittura hanno indicato alcune, una città in particolare che io non dirò perché è tutto opinabile, nel senso che non c'è nessun tipo di ufficialità. Sicuramente è difficile che torneranno a Roma, visto che Roma è già stata una delle tappe del Music of the Sphere. D'altra parte c'è anche da dire che Chris Martin ha annunciato che nuova musica non ne faranno più, e quindi che fai? Vai in giro a suonare. Un fatto molto positivo di questo tour è che nell'intento dei Coldplay c'è quello di essere di creare il minor impatto ambientale possibile, che significa che devi stare su una cicletta a creare energia quando li vai a sentire, però insomma, no, ovviamente non è solo questo, ma insomma è un aspetto fondamentale di questo tour. Talk, Coldplay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:50 minuti e Stefano chiede: ciao Kat, ma scherzi col fatto della bici al concerto dei Coldplay o sei seria? Un abbraccio a tutti gli sfrecciati. No, sono serissima. Il Music of the Sphere World Tour è proprio improntato sul cercare di ridurre almeno della metà le emissioni di ogni data del concerto, quindi è improntato sulle ciclette, sulle pedane cinetiche, i pannelli solari, l'energia prodotta dal movimento del pubblico, insomma i materiali riciclati. È tutto improntato su questo e parte del ricavato del tour viene devoluto per piantare degli alberi e per essere speso anche in altre iniziative ambientaliste, cosa che sono sicura è

molto apprezzata anche dall'artista che stiamo per ascoltare. Parlo di Moby, il quale questa estate ha devoluto interamente il proprio compenso per il concerto che ha tenuto al Coachella, l'intero suo compenso è stato distribuito a varie associazioni animaliste. Paul Selain.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 2 minuti alle 20 e cominciamo la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali è il seguente: 366-663-4466. E ora cominciamo la nostra terza ed ultima ora insieme con il signor James Brown. Questa è Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.

Non solo Sex Machine è una pietra miliare del funk, ma segna una svolta importante per lo stesso James Brown, che nel 1970 ha l'intuizione geniale di evolvere il suo suono, che veniva dal blues, dal soul, dell'R&B, era considerato il re del soul. Evolvere il suo suono riappropriandosi un po' in qualche modo di quel rock delle origini, quello di Muddy Waters per intenderci, che tanto stava influenzando gruppi che nel 1970 cavalcavano l'onda dell'enorme successo, vedi per esempio i Rolling Stones. È un po' come se lui si fosse detto: ah sì? E allora ve lo faccio vedere io che cosa ci faccio con il mio suono e con quel rock lì. È proprio da questa intuizione che nasce Sex Machine. La band con cui lavorava James Brown da tanti anni lo segue fino a un certo punto, poi ci sono malumori perché pare che James Brown fosse abbastanza duro sulle regole di ingaggio, insomma non se lo fa dire due volte. James Brown sostituisce quasi tutti tranne il batterista con dei ragazzini che chiaramente lo seguono adoranti e lo portano all'enorme successo di Sex Machine. Loro sono i 21 Pilots, a seguire i Weezer con CEO.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 10 minuti. Questo è Rebel Yell nella sua versione weekend. Io sono Kat e quelli che abbiamo appena ascoltato erano i Weezer con CEO, il loro nuovo singolo incentrato un po' sul concetto, sul diktat delle etichette discografiche. Dai alla gente quello che vuole sentire, quindi fate sempre la stessa cosa che funziona, e lo si evince anche dal video ironico che i Weezer hanno girato. Funziona sempre? No, in realtà no. Almeno George Thorogood è tra quelli che sono riusciti a superare questa formula con un omaggio al suo idolo Bo Diddley, che è Who Do You Love?

Quando Bo Diddley incide e scrive, incide Who Do You Love, il 1956, il brano è immediatamente un grande successo. Parecchi anni dopo, nel 1978, George Thorogood decide di farne una cover proprio perché George Thorogood era un grandissimo fan di Bo Diddley nel senso più alto del termine. Non riscuote lo stesso successo, naturalmente, anzi potremmo quasi dire che in fondo non se ne accorge quasi nessuno nel 1978 di questa cover, un po' perché la memoria è breve, dunque l'eco del grande successo del 1956 non ha più presa, un po' perché George Thorogood e i Destroyer sono al loro secondo album pubblicato e sono ancora molto lontani dalla fama che raggiungeranno poi negli anni 80 con Back to

The Bone, quello sì, uno di quei pezzi che la gente vuole, che la gente in qualche maniera si aspetta, un pezzo facile che poi farà riscoprire anche capisaldi come questa cover di Who Do You Love. Loro sono gli Oasis, questa è Falling Down.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 25 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, Cata al microfono. Elena, a sorpresa, chiede: mi sono tornati in mente i Boa con il brano Whiplash, che mi piaceva molto. Hai novità su di loro? Ma pensa te che hai tirato fuori. Sì, sono stati anche tra le nostre top 20 nel 2024, quando hanno appunto tirato fuori la title track Whiplash del loro ultimo album. E è stata un po' forzata quell'uscita, guardandola oggi un po' alla distanza, perché erano tornati alla ribalta appunto per un effetto virale sui social e hanno cavalcato quell'onda. Però diciamo che loro tendenzialmente se la prendono comoda tra una pubblicazione e l'altra. Considera che prima di Whiplash l'ultimo album era del 2005, 20 anni prima, quindi attendiamo fiduciosi. Loro sono i Talking Heads, Psycho Killer.

giovedì scorso i Talking Heads sono riapparsi insieme. È stata infatti pubblicata un'intervista che vede riuniti David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison, Tina Weymouth, che parlano amabilmente insieme. Certo, non è un concerto, non erano su un palco, però non è il primo segnale di riavvicinamento che danno, e chissà che non possa essere, insomma, l'indizio di qualche cosa. È vero che hanno partecipato al lancio di un nuovo canale dedicato interamente ai Talking Heads su una stazione radiofonica, però insomma di segnali ce ne sono sparsi qua e là, compreso il fatto che il 13 novembre uscirà una nuova edizione di Super Lusso di Fear of Music, quello che è stato

il terzo album dei Talking Heads del 1979, però insomma non è che non ce ne siano state di pubblicazioni, di ristampe in questi anni, e mai si erano riuniti anche solo per il lancio, quindi staremo a vedere. Through the Echoes, Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 38 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi permette di fare un sacco di cose. Intanto di continuare a ascoltarci in diretta ovunque voi siate, anche quando correte, quando fate quelle cose sportive, quelle cose sane, in mezzo all'aria aperta, e portateci con voi. Oppure anche per recuperare le repliche di tutti quanti i nostri programmi. Poi ci sono le puntate speciali, i podcast, le interviste e naturalmente la sezione Ultime Notizie Musicali, costantemente aggiornata da Gigi Riccardo, Gianni Royatti e Giulia Benvenuto. Smashing Pumpkins, Zero.

Certamente molti di voi saranno andati a vedere Unshutter, che era proiettato nelle sale cinematografiche fino a ieri, ovvero il film documentario che racconta la rinascita, vogliamo dire così, dei link.

Linkin Park. Si apre infatti, non farò spoiler perché poi chi non l'ha visto avrà sicuramente modo di comunque vederlo, ma si apre proprio dal concerto di presentazione di From Zero, l'album che li vede tornare sulle scene naturalmente con un'altra persona alla voce, non essendoci più Chester Bennington, insomma l'avvento di Emily Armstrong, non facilissimo, però forse sono abbastanza d'accordo su quanto poi si dice nel documentario e quanto ha detto la stessa Emily Armstrong, ovvero che solo una donna nel caso avrebbe potuto non rimpiazzare Chester Bennington, ma quantomeno ecco far parte della storia dei Linkin Park, perché con un uomo sarebbe stato certamente impossibile non fare paragoni. The Emptiness Machine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 49 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con Rebel Yell nella sua versione weekend e quindi non mi resta che darvi appuntamento per venerdì prossimo, ma naturalmente Rebel Yell continua nella versione settimanale. Da domani, sempre a partire dalle 18, troverete Step al microfono. In ogni caso voi rimanete qui perché lo sapete che a quest'ora si salpa e si arriva fino all'ultima luna grazie alla nostra Titania, quindi non vi schiodate di qui e se volete ci sentiamo venerdì prossimo. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera 4 ottobre 2026. Il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato uno splendido weekend, spero anche che la Titanium Selection di ieri sera vi sia piaciuta. Questa sera facciamo un saltino indietro nel tempo, subito così, per partire, per farci venire i lacrimoni, immediatamente proprio. Questo perché non solo parliamo di un pezzo che in un qualche modo sa restituirci tanto, ma anche perché chi l'ha scritto e chi l'ha cantato oramai è volato via da tanto tempo. Ed è una di quelle mancanze che credo si faccia sentire all'interno del mondo del rock. Cranberries. Si chiama Zombie.

Zombie, Cranberries, qui su Freccia. Un saluto a voi, a Fabio, alla nostra Faustina, a Manuel da Bologna, a Davide da Mantova che dice complimenti per ieri sera, la miglior Titanium Selection di sempre, addirittura. Beh, sono molto felice del fatto che ti sia piaciuto, ovviamente poi la ritrovate sul nostro sito nel caso ve la foste persa. C'è fan più attivo che invece mi dice complimenti per le incredibili energie che hai nel riuscire a fare tutto, ma io su questo non ci metterei troppo la mano sul fuoco, perché riesco a fare tutto, ma le energie credo di averle da qualche altra parte. Quindi, insomma, prendetevi quello che riesco a darvi. Tra l'altro, a proposito di riuscire a darvi qualcosa, questa sera abbiamo un'intervista qui. Tra pochissimo vi spiegherò innanzitutto chi sono, perché magari qualcuno non li conosce. Ma poi, subito dopo, avremo gli I Prevail. E per chi li conosce, beh, spero vi faccia piacere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21 e 11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera, questo weekend che

giunge al termine, un weekend che in realtà fa sì che arriviamo anche da un'altra parte, verso sonorità belle violente, mi verrebbe da dire, poi capirete il perché ve lo sto dicendo. Allora, solo qualche anno fa su internet girava una cover, una band totalmente sconosciuta, il fenomeno di internet. Questa band si chiamava I Prevail, una band giovane, una band che già faceva la sua musica ma che ancora non era riconosciuta. Grazie all'avvento di internet, proprio questa band riesce a trovare il proprio spazio nel mondo e ad oggi fa tanti, tanti, tanti numeri, soprattutto nel metalcore odierno e tra i giovani. E noi stasera facciamo parlare il loro cantante.

0: la loro difficoltà in questa ascesa musicale, il fatto anche di meritarsi un nome comunque importante, il fatto di arrivare anche per un genere musicale che in quel momento era un genere musicale nuovo, se vogliamo, qualcosa che non faceva esattamente parte di ciò che andava di moda, anche se adesso è così. E quindi chiaramente, come tutte le band, hanno dovuto affrontare dei periodi piuttosto scuri.
1: Man, oh, there's been a fun I won't say fun. There's been a lot of crazy stories from our tour bus catching on fire while we were driving to a show. We went to Indonesia to play with Bring Me the Horizon, and the show got canceled, so we were kind of stuck in a hotel in Indonesia for 4 days, and didn't know the language, didn't know the area we're in very well, didn't know what to do, so we kind of just were stuck in the hotel for 4 days in a country I've never been in, never, don't know anyone, and don't know the language at all, and that was a culture shock. All the way to some of these big festivals around the world that we've gotten to play for. Never thought we'd ever play a festival in Prague or play Red Rocks in Colorado in America. It just, there's been so many instances of like, holy crap, I can't believe this is happening.
2: And after more than 10 years of touring, I mean, what parts of life on the road you still not get used to?
1: Oh man, I joke, but when you're on the road and you wake up on the bus and it's a day off and say you're not at the hotel yet and you really need to use the bathroom and you don't know where the closest bathroom is, that's always the most difficult part, is not knowing that there's a bathroom down the hall from your bedroom, you know.
0: Insomma, l'avete sentito, no? La difficoltà a cui non si riesce ancora ad abituarsi all'interno di un tour, il fatto di non sapere mai dove si trova il bagno, quella sorta di comfort zone. E ci racconta proprio attraverso questa intervista fatta dal nostro Gianluigi Riccardo tutte le difficoltà anche dello stare in tour, no? Anche gli inconvenienti, il fatto che ti vada a fuoco il tour bus, oppure il fatto che la data viene cancellata all'ultimo secondo e magari ti ritrovi anche un mese intero all'interno di un paese di cui non conosci neanche vagamente la lingua. Insomma, cose che capitano a tutti, no? I Prevail, questa è Paradise.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21 e 24 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Quello che avete sentito poco fa era il cantante degli Ape Vale, Eric, che è stato intervistato dal nostro Gianluigi Riccardo. E l'intervista completa, perché c'è un'intervista completa, la trovate sul nostro sito radiofreccia.it oppure attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Tra le altre cose vorrei anche ricordarvi che il prossimo venerdì, quindi il 9 di ottobre, gli Ape Vale verranno in Italia e saranno all'Alcatraz di Milano come headliner insieme ai Polaris e gli Amira Elfelki e Igor. Quindi sarà una bella serata di stampo metalcore per chi apprezza il genere. Per chi invece non l'apprezza, vi faccio riposare le orecchie.

Huxley e Jimi Hendrix qui su Radio Freccia. C'è Simone che dice: ma c'è la Titanium Selection anche stasera? No, stasera no, però c'è stato il piccolo cameo per gli I Prevail, che giustamente insomma ci tenevo anche a presentarvi, visto che una volta tanto che si fa un'intervista che è sulle mie corde, dove io purtroppo non ci sono, però l'ha fatta il nostro Gigi, vi ripeto, allora è anche giusto mandarvi un po' su quelle note, su quelle sonorità. Io spero andrete ad ascoltarla, ma più che ascoltare l'intervista vorrei tanto che riempiste l'Alcatraz di Milano. Io purtroppo non potrò esserci perché di venerdì sera chiaramente sono qua con voi, ma chi potrà poi mi racconterà, vero?

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21:36, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, io direi che dopo questa bella sviolinata di I Prevail che ci hanno devastato le orecchie, però in maniera molto piacevole, posso dire, arriviamo anche a parlare di un'altra band metal con un nome decisamente più altisonante, ovvero i Metallica. Allora, giusto prima c'era qualcuno che mi aveva mandato un messaggino dove si diceva non esattamente d'accordo con quello che stava succedendo. Ciao Carlo!
3: Ciao da Carlo. Allora, prima cosa ti volevo fare tanti complimenti per ieri sera. E poi volevo chiederti se hai visto le immagini dei Metallica allo Sphere a Las Vegas. Perché a me hanno lasciato un'impressione un po' di quasi disumanizzante, perché gli artisti finiscono veramente per scomparire in mezzo a tutte quelle scenografie. E però quando è apparso Cthulhu avrei voluto proprio esserci lì.
2: Quando è apparso Cthulhu avrei voluto esserci lì, secondo me è il fulcro di questo messaggio che mi hai mandato. Intanto grazie per i complimenti per ieri sera. E,

0: November rain begins qui su Freccia.
1: E torniamo quindi a parlare dei Metallica. Beh, hanno fatto un discreto scalpore anche questi Metallica allo Sphere di Las Vegas. Insomma, ieri sera hanno fatto il primo dei 24 concerti di Life Burns Faster nella venue, che è una venue tra l'altro da 2 miliardi di dollari. E hanno suonato pure Injustice for All, una canzone che non suonavano da un sacco di tempo live e che dura comunque una decina di minuti, quindi capiamo anche il perché non la suonavano da così tanto tempo live, però effettivamente era proprio un momento che ci stava, secondo me. Quindi hanno inaugurato così la loro residency allo Sphere e questa palla, perché alla fine lo Sphere è una palla, è anche piena di LED wall. Non so se l'avete vista, ma nel caso andate a recuperarvi qualche foto molto figa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:51 minuti, questa Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 4 ottobre 2026. I Metallica hanno inaugurato la loro residenza allo Sphere e ieri sera a Las Vegas hanno fatto il primo dei 24 concerti in questa venue da 2 miliardi di dollari, che era stata già inaugurata nel 2023 dagli U2. Insomma, quella sera era presente Lars Ulrich, ha detto: sono rimasto senza fiato, ispirato, pieno di energia, e mi sono detto: porca vacca, questa è in qualche modo un'altra frontiera. Ed effettivamente eccoli lì, potevano farsi mancare questo momento, questa opportunità? Ovviamente no, anche perché stiamo parlando dei Metallica. Loro sono stati la prima band metal quindi ad esibirsi allo Sphere ed era da 12 anni che non aprivano un concerto con Bathory. Peraltro hanno suonato poi Creeping Death, Now That We're Dead, che non faceva vanno dal 2021, quindi neanche troppissimo in realtà, poi Sad But True, insomma hanno fatto dei bei pezzi. Quello che sicuramente nessuno si aspettava però era proprio Injustice for All, come vi dicevo prima, un bel 10 minuti di pezzo carico a manetta che sicuramente ha reso l'atmosfera bella calda. Al di là di questo, prima è stata mossa una critica, no? Ovvero, ma nel momento in cui c'è così tanta roba dietro, perché stiamo parlando di un muro di LED wall, anzi una palla di LED wall, non è che si va a perdere un po' lo spettacolo? Cioè, alla fine la band tu vai a sentirla perché ti piacciono le loro canzoni, no? Nel momento in cui c'è così tanta roba da guardare, non perdiamo un po' l'essenza? Allora, forse da un certo punto di vista sì. C'è anche da dire, mio caro, che però se non sei capace di suonare, tu puoi avere attorno tutti i LED wall che vuoi, che tanto non hai lo stesso effetto. E secondo me questa è la differenza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate così le 22, parlando dei Metallica anche in questa domenica 4 ottobre 2026, dove siete in compagnia di Titania, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. E allora, ciao Salvo, dici un po', cosa ne pensi?
2: Buonasera Titania, ma hanno fatto un po' come SpongeBob a Gardaland, non so, quando SpongeBob. Avevi stato nel cinema, che vedi il filmato di SpongeBob che ti avevano le bolle di sapone in faccia, sembrava di schizzi del mare, questo era forte. Io andrei a vedermi i Metallica in questa location, ma non posso perché mia mamma non vuole.
1: Salvo, sei riuscito a dire SpongeBob, palla e schizzi nel mare, tutto in un vocale di 23 secondi. Cioè, io non so se farti un applauso o bannarti. Grazie, grazie. George Baker Selection, Little Green Bag.

E questo era Little Green Bag qui su Freccia. C'è Alessio anche che ci scrive riguardo alla questione metallica e dice: la sfera crea una visuale impressionante, però il 3 giugno a Bologna abbiamo avuto la miglior giornata immaginabile, sole a volontà e alla sera il vento che animava i capelli di Kirk. Tanto per aumentargli l'immagine, la leggenda del metal, certo, è un po' come quando ti piazzano il ventilatore sotto, no? Che cominciano a volarti i capelli da tutte le parti e fa un po' quell'effetto Pantene che ti dona immediatamente fascino, sempre che tu abbia i capelli lunghi e che magari siano vagamente curati, insomma, vabbè, ma queste sono piccolezze, insomma, piccolezze su cui ci stiamo aggrappando. Kirk chiaramente è un dio. Io non c'ero quel giorno, però ho sentito solo cose belle su quel live.

0: Radio Freccia.
1: E sono le 22:09 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 4 ottobre 2026. C'è Ale che dice: tutta natura, il vento, Kirk e io, i capelli che volavano anche a me ed ero in tribuna. Pensa che le maglie me le hanno fatte acquistare alla fine del concerto, perché alle tribune non si poteva accedere al merch perché era posto nel parterre, follia. Ma in realtà sta roba è piuttosto normale, sai Ale? Cioè, nel parterre, chiaramente, se tu non hai il biglietto per il parterre non ci puoi andare, e dovrebbero metterle quantomeno fuori, no? Però poi alla fine, insomma, sai, quelle sono robe interne alla location. Detto ciò, non faccio fatica a credere che quel concerto dei Metallica sia stato veramente una figata.

No one knows. Queen of the Stone Age, qui su Radio Freccia. Insomma, torniamo a parlare dello Sphere, dei Metallica, che però io vi ho detto che l'hanno inaugurata gli U2, ma in effetti in mezzo ci sono state tantissime altre band. Quelle che ci interessano in realtà sono poche, nel senso che chiaramente c'è stato molto pop, ci sono stati pure i Backstreet Boys, cioè, quindi proprio sì, quello, no? Quello che fa gente, quello che fa sempre gente. Detto ciò, io amo i Backstreet Boys, faccio proprio un mea culpa. Però quello che interessa a noi più che altro possiamo dire che potrebbero essere gli Eagles, i No Doubt e basta. Quindi U2 e Metallica, devo dire che in tutto ciò fanno un bel quartetto.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 22 e 22 minuti questa sera su Radio Freccia. Domenica 4 ottobre 2026, siete in compagnia di Titania. È arrivato un messaggio molto lungo al 366-6634466 che chiaramente non posso farvi ascoltare. Un messaggio di un'anima in pena, un messaggio di una persona che in questo momento sta girando in auto, probabilmente in cerca di risposte. Adesso, un qualche tipo di risposta l'ha chiesta a me e l'ha chiesta a voi. A me verrebbe da dire solamente che la risposta, l'unica risposta che vale qualcosa, è quella che dovresti trovare tu. Stiamo parlando di una coppia in crisi,

e dei messaggi scambiati con un'altra persona, anche se non è successo nulla. Me la stai servendo così su un piatto d'argento? Vuoi essere psicanalizzato? Lo facciamo. No, sto scherzando. Però ci proviamo.

0: Time, i Blur.
1: Allora, mio caro amico che sta girando in macchina da 3 ore in cerca di risposte. Noi chiaramente una risposta non te la possiamo dare perché dipende solo ed esclusivamente da quello che tu senti. Ma una cosa te la voglio dire. Io non so perché questo rapporto tra di voi non stia andando bene. Questa è una cosa che sei tu e che puoi tenere per te, chiaramente. Però una cosa che mi sento di dirti è che in tutta questa conversazione che abbiamo avuto, questi 2 minuti e mezzo di messaggio vocale che mi hai mandato, per me viene fuori una cosa sola, che tu non ti fidi di lei.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:34 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, stiamo cercando di risolvere una sorta di dilemma amoroso, potremmo chiamarlo così. Lo spiego un pochino meglio, perché qua stanno arrivando un sacco di messaggi che sono un po' confusionari. Il nostro sfrecciato ha una relazione con una donna che è anche la madre del figlio, ed è da un po' che questa relazione scricchiola. Scopre che lei ha scambiato qualche messaggio con un vecchio compagno di classe e lui poi ad un certo punto l'ha bloccata perché lei non ha voluto uscirci con il compagno di classe. Lui adesso è piuttosto incazzato, il nostro sfrecciato è piuttosto incazzato, perché si sente un po' tradito.

mio caro sfrecciato dice di fermarti, perché effettivamente se continui a girare in macchina sono almeno 90 euro di carburante. Quindi fermate. Chiaramente la situazione che ci hai portato, che vorremmo aiutarti a risolvere questa sera, è una situazione che, come dicevo prima, puoi risolvere solamente tu, a seconda di quelli che sono i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Quello che mi verrebbe da chiederti è: perché non ti fidi di questa persona? Chiaramente ci sei rimasto male perché chattava comunque con un vecchio compagno di classe, però gli ha detto di no. E la seconda domanda che ti faccio è: vuoi stare con una persona di cui non ti fidi?

0: 22:48 minuti qui su Radio Freccia, che per questo momento è diventata la rubrica del Cioè. Non so se ve lo ricordate il Cioè, però insomma era un giornale dove spesso i ragazzi e le ragazze scrivevano i loro drammi di cuore. Chiaramente io adesso sto ironizzando su questa vicenda, ma voglio farvi sentire questo messaggio vocale di Bruno. Ciao Bruno.
1: Buonasera sfrecciati.
0: Che voce.
1: Che ne so, per quello che riguarda la fiducia, stare con una persona di cui non hai fiducia.

0: Ma la mia domanda è: hai principalmente fiducia di te stesso? Hai principalmente fiducia di essere riuscito a instaurare un rapporto concreto? Perché se non ti fidi di una persona, probabilmente non ti fidi di te stesso. E allora è un grosso problema. Bruno da Civitanova.
1: Allora, Bruno da Civitanova, io ti dico immediatamente che anche se non ti conosco, ergerò una statua in tuo onore. Al di là di questo, è chiaro che la gelosia, in questo caso potremmo anche dire, se vogliamo, fondata fino ad un certo punto, spesso tira fuori quelli che sono i nostri problemi. Cioè, il fatto che una persona possa essere gelosa di un'altra persona deriva principalmente dal fatto che non ci sentiamo sicuri di noi stessi. Anche, insomma, come diceva Bruno in questo vocale, ti fidi di te stesso, perché se non ti fidi di te stesso... E noi, come esseri umani in generale, tendiamo a fare da specchio, cioè quello che noi faremmo, abbiamo paura che lo faccia la persona che sta con noi a noi, ok? Nel momento in cui questa paura esiste, forse è perché noi saremo in grado di fare questa cosa. Adesso io non sto dicendo che il nostro sfrecciato domani scriverà ad una compagna di scuola per chiederle di uscire, ma vorrei farti ragionare, se sei ancora qui all'ascolto, dicendoti che però è vero, c'è stato uno scambio di chat e magari in un periodo di crisi potrebbe anche averle fatto bene parlare con un'altra persona. Quando è stato però il momento di uscire e ce l'aveva la possibilità di farlo, lei gli ha detto di no. Ricordatelo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:58 minuti. Qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Iniziamo così la nostra terza ora insieme e abbiamo un risultato. Questo è per tutti voi. Ciao.
2: Sì, ci sono e ti ringrazio. Infatti è quello che mi dà forza, comunque in un momento come questo probabilmente poteva capitare anche a me, certo. E il fatto che che lei poi alla fine abbia detto di no è perché evidentemente ci tiene a me, forse è anche lo sfrecciato di prima, sì, forse ci ha preso, nel senso che in questo momento io non ho molta fiducia in me stesso, insomma vengo da una situazione un po' complicata tra lavoro e cose varie, ho perso parecchia fiducia in me stesso, ecco. Comunque grazie tantissimo, buonanotte a tutti.
1: In bocca al lupo, sprecciato.

I think I'm paranoid, garbage. Qui su Freccia direi la canzone perfetta per questo momento. Intanto vorrei anche salutare tutti quanti voi e ringraziarvi per tutti i messaggi che sono arrivati per il nostro sfrecciato, tantissimi messaggi vocali, tantissimi messaggi in generale che passano anche attraverso la nostra radiovisione. Chiaramente non li ho messi tutti, ne ho fatte sentire solamente un paio, ma questo perché davvero non volevo trasformare questa puntata nella rubrica del cioè, quindi cerchiamo di dare una mano, ma visto che il nostro sfrecciato poi ci ha salutato e pare che abbia capito quale potrebbe essere stato il suo problema, adesso questa storia la lasciamo andare, un po' come vanno lasciate andare tutte le storie. Ad un certo punto arriva il momento di chiudere il libro e magari di cantare una ninna nanna. Noi però non siamo per le ninna nanne.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:10 minuti. Qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Olli.
2: Ciao Titania, sono Oliviero Recanati. È sempre un piacere sentirti. E anche se prima, vabbè, mi capitava più spesso che ti ascoltavo mentre andavo a far festa, ora ti ascolto mentre torno verso casa dopo un weekend passato con la mia ragazza e i bimbetti. Mi si è sconvolta un po' la vita, ma è tutto spettacolare.
1: Mi si è sconvolta un po' la vita, leggermente, mio caro Olli. L'importante è essere felici, no? Quantomeno andare alla ricerca della propria felicità, che non è detto sia la stessa per tutti quanti, insomma. Ma questo lo sapete, no? Non c'è bisogno che ve lo dica io. Essere persone migliori, secondo me, è l'unica cosa a cui dovremmo ambire, per noi stessi e non solo per gli altri. Better Man, Pearl Jam.

Better Man. Pearl Jam, qui su Radio Freccia. Ah, un saluto anche all'uno sfrecciato che sta tornando in questo momento dal Verona Reptiles. Ma come ti invidio? Tu non hai idea di quanto io ti invidi. Chiaramente per me era un po' impossibile venirci a sto giro. Prima o poi ce la faccio a tornarci. Ah, a proposito, io ve la butto lì, ma se qualcuno avesse degli ambistoma mexicanum da salvare, potrebbe contattarmi, cioè da salvare nel senso che li dà via perché sono in una situazione incredibile. Io devo salvare salamandre, questa è la mia missione nel mondo. Ma a parte questo, facciamo che mettiamo tutto in stand-by, no? E ci riprendiamo questa trasmissione e torniamo a parlare di musica, che è quello che dovremmo fare sempre, no? Ciao Dorotea, buonasera. Mi scrive: venerdì ho visto Unshatter, parentesi, il film dei Linkin Park, per chi se lo fosse perso. Inutile dire che ho pianto sia all'inizio che alla fine, soprattutto quando hanno messo il video con Chester. Posso dire che per me Emily e Chester hanno due personalità molto simili. Comunque mi dispiace, ma questo ha battuto la collina dei conigli e adesso si aspetta solo Queen in Budapest. Ma meno male che ha battuto la collina dei conigli, Dorotea. Io continuo a non capire come tu possa essere innamorata di quel cartone animato che è un trauma dall'inizio alla fine. Vi voglio bene.

0: scontato. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 23:24 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, la nostra Dorotea poco fa ci parlava anche di Queen Budapest, questo film che sta che dovrebbe già essere uscito nelle sale e che chiaramente riprende anche un po' un pezzo di storia dei Queen, che nessuno li fermava, sti Queen, neanche le cortine di ferro. Allora, questo non è solamente un concerto, non sarà solo un concerto, ma sarà anche una sorta di documentario storico. Ho già letto qualche recensione, qualche intervista e per immortalarlo, questo concerto, il regista e anche la casa di produzione arruolarono, pensate, 17 tra i migliori direttori della fotografia del paese, piazzando 15 prese in ogni angolo dello stadio e filmando dal cielo anche... Non con un drone, no, non so se non ci fossero neanche i primi prototipi, se non andassero di moda. No, comunque l'hanno filmato con un elicottero.

Apro e chiudo una parentesi subito, perché Sergio mi chiede: so di gente che si strippa leccando le rane sudamericane, ma tu come le utilizzi, ste povere salamandre? No, niente, per me sono animali da compagnia. Li allevo e l'ultima è rimasta con me 13 anni. Quasi 13 anni, in realtà, poverina, è morta una settimana prima di compierli. Però, insomma, fatto sta che per essere un ambistoma messicano mi è durata anche fin troppo. Pure il mio veterinario, devo dire che non se lo aspettava tanto. Ma vabbè, possiamo chiudere la parentesi? Sì.

Iniziamo un'altra storia. 1986. La cortina di ferro divide ancora l'Europa in due blocchi. Eppure, a Budapest, nello stadio di Budapest, c'è quest'aria che vibra di un'energia che, potremmo dire, ignora i confini. Ci sono 80.000 persone, 80.000, sono tante 80.000, sugli spalti. Altre 45.000 invece sono accalcate all'esterno di quei cancelli, sono in ascolto, semplicemente perché non sono riuscite a trovare i biglietti. Molti hanno affrontato anche dei viaggi veramente estenuanti, e quando i Queen salgono sul palco segnano il primato di una rock band occidentale in uno stato comunista e fondano a modo loro una polis temporanea.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. The Black Keys qui su Freccia. Siamo nel 2026, questo già lo sapete, ma vorrei tornare indietro nel tempo al 1986. Siamo in quel di Budapest, siamo dentro uno stadio e vi sto parlando di quella che è una delle pellicole più lunghe mai girate, ovvero Queen Budapest, che uscirà nelle sale il 7 di ottobre, quindi giusto tra qualche giorno. Quella notte vennero consumati circa 40 chilometri di pellicola 35 mm, esaurendo di fatto le scorte nazionali. Perché i Queen giustamente non si facevano mancare veramente nulla. Il risultato però è un documento che mescola l'adrenalina del palcoscenico alle riprese dei 5 giorni precedenti, mostrando anche Freddie, chiaramente, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, mentre scoprono le architetture, le atmosfere di una Budapest affascinata dalla loro presenza. In un paese che peraltro non era esattamente raggiungibile. Eppure la musica, oramai lo sappiamo, sa abbattere i muri.

Gli Oasis, qui su Radio Freccia. Eh beh, questa è una delle band decisamente più discusse nell'ultimo periodo, no? Lo sappiamo, i biglietti, l'asta, le cose, insomma, qualcuno ce la farà comunque ad andarli a vedere questi Oasis. Ma noi invece torniamo ad un concerto molto più in là nel tempo. E a dare forma a quello che fu un rito collettivo fu anche una scaletta costruita proprio per essere monumentale, cioè Kind of Magic, Wants to Live Forever, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, insomma tutti quelli che ad oggi consideriamo chiaramente dei capolavori, dei grandi classiconi. Allora lo erano già, però erano presenti. Fa strano quasi pensarlo.

0: Radio Freccia.
1: 23:48 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania, YouTube, silenzio qui su Radio Freccia. In questa domenica 4 ottobre 2026 e come vi dicevo tra 3 giorni uscirà nelle sale di tutto il mondo Queen Budapest, un film molto atteso dai fan dei Queen e quindi effettivamente da tutto quanto il mondo. Ma vabbè, senza utilizzare troppo la retorica, vi ho già parlato del fatto che quello fu un concerto molto molto particolare, al di là dei chilometri

di pellicola utilizzati, che furono 40, e poi anche di tutto il resto, le riprese dall'alto fatte con l'elicottero, tutte queste grandi hit che ai tempi erano sostanzialmente i pezzi del momento dei Queen. Ma più o meno a metà concerto, fermando per un attimo quella che è la macchina dello spettacolo del rock, quindi tutte quante le grandi hit, Freddie intona un canto tradizionale ungherese, al di fuori dei grandi inni. È anche in quel gesto che si profetizza la caduta del muro. Il divo irraggiungibile si spoglia della sua corazza da palcoscenico e ha bisogno di sbirciare il palmo della mano, dove chiaramente si è fatto trascrivere il testo foneticamente per avvicinarsi al suo pubblico. I Queen non sono lì per mettere una bandierina su un nuovo mercato o per battere un record. Sono davvero lì per incontrare un popolo. E questo film dovrebbe farci avvicinare un po' a quello che è stato quel momento. C'è Sergio che dice: penso che chi come me possiede il Live Magic anche in versione DVD dovrebbe trovare incorporata una parte di questo nuovo Queen Budapest, perché comunque il tour era quello del 1986 di supporto a It's Kind of Magic, e in effetti riporta una parte di registrazione a Wembley e una a Budapest. Penso si tratti di quello, ma in versione ridotta. Beh, ci fidiamo di te, Sergio. Nel caso, ne hai già visto un pezzettino, manca il resto. Ci sentiamo settimana prossima. Anzi no, giovedì. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Bastanet, Bastanet.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.